0: Radio Latte e Miele.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana 2010.
1: 1, 2, 3, 4.

0: 22:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

quel sorriso un po' incosciente delle scuse di quei tuoi probabilmente.

una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Se la chiamò.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

ogni ragazza, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidet

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: 5 e 59.
1: Ma noi non dovremmo essere quelle persone che a quest'ora del mattino svegliano gli altri o danno il buongiorno agli altri con una certa carica, eh? Oh, scusate, mi sto stiracchiando ancora. Vorrei essere ancora nel letto, sì, a quest'ora del mattino, non solo io ma anche il signor tenente. Però vi prometto che adesso, tempo zero, ci facciamo un caffè, ci riprendiamo subito e cominciamo l'appuntamento di colazione da Zanni. Prima però l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 16 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, periodo più tranquillo dopo giorni agitati, un blocco può trasformarsi in un'opportunità. E poi in amore è meglio vivere le novità senza forzare la mano al destino. In altre parole, se capita qualcosa di bello, bene. In questo periodo non vuoi cercare nulla che possa farti arrabbiare o comunque tenerti con il fiato in sospeso. Toro, lascia andare le delusioni del passato e guarda avanti. Il rischio di questo periodo con Giove e Venere particolarmente nervosi è quello di commettere un errore, magari fare una scelta azzardata solo per fare dispetto ad un ex o magari mettersi in gioco in situazioni che sono potenzialmente un po' nervose. C'è noia, buona capacità di ripartire, ma attenzione alle spese. Gemelli, è tempo di adattarsi ai cambiamenti che magari hai provocato in prima persona, perché ricordo che negli ultimi due mesi c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, possibili sorprese positive anche in amore. Cancro, giornata favorevole. Perché mi piace questo cielo? L'amore è protetto da Venere, il lavoro è sostenuto da buoni aspetti anche dei pianeti lenti, quindi è un periodo ottimo per riuscire a risolvere un problema, ma anche per toglierti, come dico spesso, un sassolino dalla scarpa. Le tensioni sentimentali possono nascere con Capricorno e Ariete. Leone, serve calma e moderazione, perché tu già di nascita sei forte, sprintoso. In più consideriamo che Giove e Saturno sono in ottimo aspetto da mesi, quindi va tutto bene, nel senso che le idee non mancano. Però non è che hai dato troppo, cioè non è che in questo periodo devi riposare un pochino, il tuo organismo è stato messo alla prova, possibile recupero dopo un periodo difficile. Vergine, i cambiamenti recenti stanno preparando una fase positiva, favoriti i sentimenti, le trattative, c'è anche un recupero dal punto di vista pratico, bisogna essere solo prudenti con proposte poco chiare che arrivano dall'esterno. È un tempo lungo, ma neanche tanto, il 2027 porterà tante cose buone, quindi bisogna semplicemente cercare di affrontare quest'autunno in maniera, direi, propositiva. Bilancia, ciò che hai costruito può finalmente diventare concreto. Migliorano i rapporti di lavoro, economicamente serve ancora un po' di pazienza. È vero che Mercurio è nel segno, ma Saturno ti guarda accigliato. Scorpione, intuito fortissimo, sensazioni da ascoltare, ma da verificare con i fatti. Perché lo sai, soprattutto in amore, dopo qualche cantonata presa negli ultimi tempi, vuoi innamorarti e comunque concederti solo se ne vale la pena. Attenzione a soldi e questioni familiari, chi ha avuto una disputa, una vertenza che riguarda il lavoro avrà buone notizie e soddisfazioni tra ottobre e novembre. Sagittario, grande voglia di esprimerti, buone opportunità in arrivo, è il momento di chiedere ciò che ti spetta, di valutare anche nuove possibilità dal punto di vista lavorativo. Insomma, più ti muovi, meglio è. Capricorno, puoi dedicare più tempo all'amore, con Venere favorevole, forse hai anche più tempo libero. Intanto programmiamo il weekend in arrivo con un sorriso, ecco, stando accanto alla persona che ti piace di più. Favoriti gli avvicinamenti e recupero dei rapporti. Acquario, crescono insofferenze e frustrazione per promesse non mantenute e risultati inferiori alle aspettative. Ti sei dato un ultimatum, se entro fine settembre non riesco ad ottenere quello che voglio, stop. Evita decisioni drastiche però se riguardano i soldi. Pesci, giornata ricca di ispirazioni e opportunità. Accetta inviti, proposte, soprattutto in vista del weekend. Incontri, viaggi e novità possono portare qualcosa davvero di interessante. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, diciamo che il caffè inizia a fare effetto anche se solo in pochi minuti. Cominciamo, sigla!
2: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zani.
1: Tutti!
2: Ma chi se ne

0: non solo con Zanni, ma c'è l'uomo invisibile, che è il signor Tenente, invisibile per voi, ma per me è visibilissimo, perché se non ci fosse lui non partirebbe il programma la mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui, superate le ore 6, pronto per accompagnarvi in questa prima parte di giornata. Siamo già a metà settimana, è già il 16 di settembre e siamo a mercoledì. Noi abbiamo delle facce, ragazzi, però d'altronde ci alziamo la mattina molto presto, la nostra sveglia suona intorno alle, almeno la mia, alle 4:15, la sua alle 5 perché abita un po' più vicino alla radio. Ma la cosa bella del svegliarsi la mattina presto è che vedi in giro certe facce da citofono pazzesche, no? Io vorrei vedere la vostra faccia di prima mattina, la nostra faccia. Magari ci facciamo un selfie dopo e la pubblichiamo magari sul profilo della radio, vediamo, vediamo. Lasciamo tutto così in stand by, però vogliamo le vostre foto. Non vi ho ancora dato il contatto, ma lo ricordo subito: il 335 787 1910, questo è il numero che vi consentirà appunto di entrare in contatto con noi questa mattina, di fare, non so, gli auguri di buon compleanno a qualcuno, di mandare dei messaggi, di partecipare a quelle che saranno le varie notizie magari che vi daremo nel corso di questa mattinata. Intanto iniziamo sempre con la frase motivazionale del giorno. Musica, rilassiamoci. Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. Steve Jobs.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Buongiorno a tutti, questa è Latte e Miele, io sono Alberto Zanni, l'appuntamento è quello di colazione da Zanni, quindi buongiorno, buongiorno a quelli della prima sveglia, quelli che si svegliano un po' come me e come il signor Tenente prima delle sei e sono già all'ascolto e sono già operativi mentre ascoltano la radio. Vi do subito una buona notizia perché mi piace iniziare la mattinata con delle buone notizie. Riguarda Villa Castelli, che è un paese nel Brindisi. Due bambini di 10 e 11 anni hanno trovato per strada un portafoglio con dentro 75 euro e hanno deciso di consegnarlo ad una guardia medica, permettendo così poi di restituirlo al proprietario. Giusto per farvela breve, è stato davvero un piccolo gesto di grande onestà che ha commosso il proprietario e ridato soprattutto fiducia nelle persone. Oh, visto che si parla sempre di Maranza, addirittura c'era anche una notizia un paio di settimane fa, proprio brutta, dove proprio dei bambini avevano e facevano proprio degli atti di bullismo. Insomma, parlare di bambini che fanno un bel gesto e restituiscono un portafoglio con dentro dei soldi intatto, insomma, è veramente un bel gesto. Buongiorno, abbiamo voluto comunque cominciare con questa notizia. Adesso c'è la nuova canzone di Elisa che da qualche giorno sta girando qui su Latte e Miele. Si intitola

0: romantica.
1: Più l'ascoltiamo e più ci resta in testa la nuova canzone di Elisa. Buongiorno, buon mercoledì 16 settembre. Mi dicono che ci sono alcune parti d'Italia bagnate perché a quanto pare ha piovuto, sta piovendo. Comunque buongiorno a tutti, la temperatura media è intorno ai 21 gradi, un po' su tutta la penisola. Dobbiamo aspettarci anche qualche temporale, qualcosa di questo genere in questi giorni, almeno così dicevano gli esperti meteo. Adesso cambiamo totalmente argomento e andiamo a Modena, dove una donna è deceduta nel 2018 e ha lasciato testamento, casa e conti correnti per circa 800.000 euro a un solo nipote, definito il suo preferito. Gli altri nipoti hanno contestato il testamento, ovviamente, dice che la zia ha lasciato tutto a Luigi, faccio un esempio, sto sparando un nome a caso. Gli altri nipoti hanno appunto contestato il testamento, sostenendo che la donna, a causa di gravi problemi alla vista, non potesse averlo scritto autonomamente. I giudici però hanno stabilito che il testamento era autentico e valido. Oh ragazzi, quando ci sono i mezzi soldi, sempre così, eh.

viaggio nel tempo di prima mattina comincia con un grande disco di Sergio Caputo, Bimba se sapessi, ma ascolteremo anche Luca Carboni con un altro grande classico del 1992, Mare Mare.

vero che in questi ultimi giorni si è tornati alla normalità, ma ci sono persone che stavano ancora al mare, mare, mare, non perché ci vivono, ma perché si sono prese la vacanza proprio in questo periodo. Era Luca Carboni dall'estate del 1992, proprio con questa mare, mare. Saluto Giovanna, buongiorno. Pensavo che fosse la sua faccia, invece no, è un animale simpatico. Dice: pensare che una persona pensando a te sorride è il regalo più bello che si possa fare. Grazie, buongiorno anche a te. Tra poco un giro di saluti, intanto c'è anche Sabrina di Matera all'ascolto di Latte Miele. Ora Laura Pausini.

0: Abbiamo fatto un po' di karaoke, soprattutto se siete in auto, perché questa è una delle canzoni più cantate in quei locali dove si fa il karaoke. Buongiorno a tutti! Dobbiamo fare un po' di saluti ancora, perché ho un elenco infinito. C'è Ernesto di Molfetta che ci augura la buona giornata anche a te. Poi lui è un fan della Pausini. Poi c'è Gaia di Milano, ancora Chicca dalla provincia di Varese, lei fa la frontaliera, dice: vi ascolto tutte le mattine, grazie Chicca. Poi c'è Filippo, Sergio, ma dove state andando? Al lavoro? Che lavoro fate? No, perché siamo curiosi, eh? Da dove ci ascoltate soprattutto? Dal club della colazione salutiamo anche una categoria di lavoratori, perché ho deciso insomma di andare a pescare quelle categorie un po' particolari. Oggi vorrei salutare e ringraziare gli assaggiatori di cioccolato. Esistono? Come no? Siccome le aziende che producono cioccolato di solito hanno qualcuno che assaggia questo cioccolato per stabilire se è buono o meno, un po' come gli assaggiatori di caffè. Magari tra di voi c'è anche qualcuno che fa l'assaggiatore di cioccolato e lo salutiamo, oppure se ci vuole segnalare la presenza, ve lo ricordo, il nostro WhatsApp è il 335 787 1910. Adesso invece, siccome prima accennavo al fatto che ci sono delle regioni che in questo momento hanno un po' di pioggia, sono un po' bagnate, cerchiamo di capire com'è la situazione in tutta Italia per quanto riguarda la situazione meteorologica, grazie agli amici di ilmeteo.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Penso te dici.
3: Spot, l'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Un mobile lo puoi comprare ovunque, una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
9: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
10: Radio Partner, Love FM.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Da me.
1: Pinguini tattici nucleari con Johnny Wannabe. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Riccardo Zanotti, classe 1994, che proprio oggi festeggia il compleanno, quindi tanti auguri da parte nostra di Latte Miele. E a proposito di compleanno, perché non è che festeggiamo solo i compleanni di VIP, ma festeggiamo anche il vostro di compleanno, perché sicuramente tra di voi c'è qualcuno che nei prossimi giorni si alzerà e dirà: oh, mannaggia, c'ho un anno in più. Volete fare un augurio anche speciale, un saluto, dare una sveglia ad un amico o ad un'amica? Ecco, noi siamo sempre a disposizione anche durante il giorno. Se vi viene in mente, scrivete al 335-787-1910, perché poi noi selezioniamo i messaggi grazie alla redazione. Poi la mattina, lo so, molto presto vi chiamiamo. Tra poco invece parleremo di classifica, perché c'è una classifica che riguarda le persone più maleducate in Italia.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

Un saluto veloce a Luciano che da Roma ci manda la sua tazza del caffè, si trova in qualche bar, comunque poi ne parleremo più avanti e tra poco parleremo anche delle città più maleducate in Italia.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Siete su Latte Miele Gaia con Bossa Nostra per aprire questa nuova ora insieme. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Poi quando sento Gaia mi viene in mente una cosa. Non si preoccupi, tenente, non dico quella cosa lì, ne dico un'altra. Cioè che mi verrebbe voglia di mangiare brasiliano, perché a me piace il brasiliano, quindi sentendo questa canzone molto brasiliana, ecco, sarebbe opportuno ogni tanto andare anche in questi ristoranti tipici. Come promesso, diamo la classifica delle città più maleducate. Tra i comportamenti considerati in questa classifica ci sono il saltare la fila, non lasciar passare nel traffico, usare molto il cellulare in pubblico e non rallentare vicino ai pedoni. Iniziamo dalla posizione numero 10, dove troviamo la città di Taranto, al numero 9 Torino, al numero 8 Trieste, numero 7 Genova, numero 6 Roma, numero 5 Brescia, numero 4 Milano. E entriamo invece nelle prime tre. Al numero 3, non l'avrei mai detto, c'è la città di Parma, al secondo posto Catania e al primo posto la città più maleducata in assoluto, Svevia. Oh mamma mia, come mai? Non so, vanno tutti in mona da quelle parti probabilmente. Vabbè, comunque hanno considerato questo. Se invece si va a toccare un'altra cosa, tipo i comportamenti attribuiti ai residenti, il podio cambia, perché vede al primo posto Taranto, al secondo posto Torino e al terzo posto Trieste. Ma vedi te come siamo messi. Pensavo che tra le città più maleducate in assoluto c'era proprio quella dove è ubicata Radio Latte Miele, Milano. Bah, pensavo a questo. Invece adesso facciamo le persone serie, dobbiamo ascoltare la nostra redazione per capire quelle che sono le notizie più importanti di questa giornata.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale. 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura. Dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
7: Spot, l'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione. Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi.
11: Parli dell'arredamento?
12: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
11: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Sicuramente tra le più suonate c'è questa di settembre, due settimane ritrovata qui su Latte e Miele. Buongiorno, buongiorno. Saluto Ferdinando e dice: ma Napoli non c'è nella classifica? No, non c'è nella classifica. E la classifica insomma è stata stilata da esperti che si occupano appunto di sondaggi e così via. Invece, cari, tenetevi forte, perché quando pensiamo ad una supercar o a un prototipo d'autore firmato Bertone, ci vengono in mente linee futuristiche, velocità e soprattutto design da urlo. Ma invece, scavando negli archivi della mitica carrozzeria torinese, custoditi da ASI, spunta la genialità che non vi aspettate. Un'auto pensata per la città, che integrava un vero e proprio carrello della spesa estraibile nel posteriore. Sì, sì, avete capito bene. Niente più fatica con le buste pesanti del supermercato fino al portabagagli, perché Bertone aveva pensato davvero a tutto, unendo il design d'alta scuola alla spesa del sabato mattina. Quindi, quando si dice guidare con stile fino alla cassa del supermercato, diciamo che ci sta, anche perché si vedono in giro persone che con il carrello della spesa se ne vanno direttamente a casa. Forse qualcuno anche col furgone se lo carica su. Abbiamo visto e assistito a scene di questo genere, non pensate chissà dove, a Milano, stiamo parlando di Milano. Comunque, voi la comprereste un'auto con il carrello della spesa incorporato? Boh, non lo so, forse una volta poteva essere una genialata, oggi come oggi non riesco a capirne l'utilità, visto che i carrelli ci sono direttamente nei supermercati. Comunque, se volete scrivercelo, sappiate che abbiamo il 335-787-1910 a vostra disposizione, anche per giocare con noi, perché abbiamo un indovinello, visto che hanno ripreso le scuole, oggi ce l'abbiamo facile per i bambini, quindi bambini pronti, perché tra poco vi darò quello che è il nostro quiz a colazione.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Vi abbiamo portato fino a Los Angeles grazie a Giusy Delizia, che è uno degli artisti insomma emergenti che ci sta veramente deliziando di questa bellissima musica. Ritrovata anche questa mattina qui su Latte Miele. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, il momento adesso di svelare quello che è il nostro quiz a colazione. L'abbiamo fatto facile perché sono tanti i bambini che ci ascoltano, quindi tra una barzelletta che magari riprenderemo nelle prossime settimane e il nostro quiz a colazione, insomma, cerchiamo di portarvi allegria in auto durante il percorso tra casa e scuola. Allora, attenzione, perché il quiz a colazione di oggi riguarda un apparecchio elettronico. È più piccolo di un televisore

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Il nostro quiz a colazione: un apparecchio elettronico è più piccolo di un televisore e più grande di uno smartphone. Più tardi daremo la soluzione, intanto apriamo il nostro viaggio con Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia, 1976.

0: Ciao.
1: Mi sa che abbiamo le prove, ragazzi. Mi sa che quelli che hanno fregato i dati ad una nota banca, che è ormai sulla bocca di tutti, sono stati Chicco e Spillo. Sicuramente è andata così. Ma attenzione, perché dobbiamo parlare anche di un personaggio che in Puglia si è fatto riconoscere, poi l'hanno beccato. Perché lui cosa faceva? Andava nei ristoranti, mangiava alla grande e dopodiché gli veniva un infarto. Guarda caso, aveva i sintomi dell'infarto, quindi chiamavano l'ambulanza e lo portavano via. Una, due, tre, insomma, è arrivata la ventesima volta, anche lì gli ambulanzieri hanno detto ma questo ci fa o ci è? E poi hanno capito il trucco, cioè lui lo faceva apposta proprio per non pagare il conto. Alla fine, insomma, il conto dovrà pagarlo, ma con la giustizia, perché insomma puoi fregare una, due, tre volte, ma basta. Adesso c'è Vasco Rossi, Cambiamenti. Cambiare

0: Grande Vasco non manca mai nell'appuntamento di colazione da Zanni. Buon mercoledì 16 settembre, buongiorno a tutti quelli che magari stanno andando a scuola, a quelli che stanno andando al lavoro, a quelli bloccati nel traffico. Vi ho fatto il quiz a colazione e la domanda era abbastanza facile, perché vi ho chiesto qual è quell'apparecchio elettronico che è più piccolo di un televisore e più grande di uno smartphone. Qual è la soluzione? Beh, intanto sentiamo che cosa dicono i nostri...
1: Buongiorno, latte e miele, ho 7 anni, sì. Mi chiamo Gabriele.
0: Ciao Gabri.
1: E per me l'indovinello al quiz di oggi è rullo di tamburi... Il tablet!
0: Sì, la sì. Risposta è proprio quella! Sì, vedi che era facile. Comunque anche tutti quelli che ci hanno scritto, come Arianna, Francesco, Luca, addirittura Fernanda, ci hanno scritto tutti il tablet, quindi la soluzione...
2: Ragazzi, scusate l'emozione, sì. Non è l'indovinello che era lo smartphone, il più grande, più piccolo dello smartphone, che volevo vedere il tablet. Più piccolo di un televisore, più grande dello smartphone.
0: Giusto.
2: Vabbè, comunque è andata, ragazzi. Grazie, sei fortissimo lo stesso, buona giornata.
0: Grazie. È andata, vabbè. Abbiamo dato priorità al nostro piccolo amico. Domani comunque replichiamo, perché domani come sempre lanceremo quello che è il nostro quiz a colazione.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
5: parlaforte. Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
6: Spot. Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: L'unica, la canzone di Giorgia tra le ultime suonate questa mattina all'interno di Colazione da Zanni. Tra poco invece sarà il momento dei saluti definitivi, perché lascerò il microfono a Francesco Bianco con la sua wake up per accompagnarmi per diciamo questa seconda parte di mattinata.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

Angelina Mango con la noia qui sul latte e miele, è ritornata tra l'altro con un look molto stravagante, nero corvino e la frangetta quasi irriconoscibile. Chissà se ha cambiato look anche Francesco Bianco, ma lo scopriamo tra poco.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: 8 in punto.
2: Ben arrivato anche a Francesco Bianco, buongiorno. Ancora con i segni del cuscino, eh?
3: Sì, ovunque, perché ho fatto tardi ieri sera.
2: Vabbè, succede.
3: Sono andato a un evento, sai, noi VIP andiamo agli eventi la sera e poi si beve.
2: Si beve.
3: Per fortuna era molto vicino casa e quindi sono tornato a casa a piedi. Ecco. Diciamo che ieri sera, se no, era taxi obbligatorio.
2: Va bene. Senti, io ringrazio il tenente per essersi occupato della parte tecnica, ritorniamo domani.
3: Ma resta sempre tenente lui oppure può ambire a altri gradi.
2: Sì, secondo me.
3: Perché vanno di moda i generali, ho visto ultimamente. Quindi sarebbe interessante, magari.
2: Ma prima di farlo generale, deve diventare almeno capitano. Ma
3: perché, sai, fra poco si vota, magari si vuole buttare anche lui, chi lo sa, no?
2: Ma potrebbe essere. Sai, qui tutto è
3: partito
2: possibile.
3: Partito latte miele,
2: Beh, almeno sicuramente abbiamo delle idee che partito potrebbero salvare l'Italia.
3: E intera, sì, certo. Va bene.
2: Torniamo domani insieme con Colazione da Zanni. Da Alberto Zanni è tutto. Ciao, tenente!
3: Ora c'è Paolo Fox.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
4: stelle. Le stelle del 16 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, periodo più tranquillo dopo giorni agitati, un blocco può trasformarsi in un'opportunità. E poi in amore è meglio vivere le novità senza forzare la mano al destino. In altre parole, se capita qualcosa di bello, bene. In questo periodo non vuoi cercare nulla che possa farti arrabbiare o comunque tenerti con il fiato in sospeso. Toro, lascia andare le delusioni del passato e guarda avanti. Il rischio di questo periodo con Giove e Venere particolarmente nervosi è quello di commettere un errore, magari fare una scelta azzardata solo per fare dispetto ad un ex o magari mettersi in gioco in situazioni che sono potenzialmente un po' nervose. C'è noia, buona capacità di ripartire, ma attenzione alle spese. Gemelli, è tempo di adattarsi ai cambiamenti che magari hai provocato in prima persona, perché ricordo che negli ultimi 2 mesi c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, possibili sorprese positive anche in amore. Cancro, giornata favorevole. Perché mi piace questo cielo? L'amore è protetto da Venere, il lavoro è sostenuto da buoni aspetti anche dei pianeti lenti, quindi è un periodo ottimo per riuscire a risolvere un problema, ma anche per toglierti, come dico spesso, un sassolino dalla scarpa. Le tensioni sentimentali possono nascere con Capricorno e Ariete. Leone, serve calma e moderazione, perché tu già di nascita sei forte, sprintoso. In più consideriamo che Giove e Saturno sono in ottimo aspetto da mesi, quindi va tutto bene, nel senso che le idee non mancano, però non è che hai dato troppo, cioè non è che in questo periodo devi riposare un pochino. Il tuo organismo è stato messo alla prova, possibile recupero dopo un periodo difficile. Vergine, i cambiamenti recenti stanno preparando una fase positiva, favoriti i sentimenti, le trattative, c'è anche un recupero dal punto di vista pratico, bisogna essere solo prudenti con proposte poco chiare che arrivano dall'esterno. È un tempo lungo, ma neanche tanto. Il 2027 porterà tante cose buone, quindi bisogna semplicemente cercare di affrontare quest'autunno in maniera, direi, propositiva. Bilancia, ciò che hai costruito può finalmente diventare concreto. Migliorano i rapporti di lavoro, economicamente serve ancora un po' di pazienza. È vero che Mercurio è nel segno, ma Saturno ti guarda accigliato. Scorpione, intuito fortissimo, sensazioni da ascoltare, ma da verificare con i fatti. Perché, lo sai, soprattutto in amore, dopo qualche cantonata presa negli ultimi tempi, vuoi innamorarti e comunque concederti solo se ne vale la pena. Attenzione a soldi e questioni familiari, chi ha avuto una disputa, una vertenza e riguarda il lavoro avrà buone notizie e soddisfazioni tra ottobre e novembre. Sagittario, grande voglia di esprimerti, buone opportunità in arrivo, è il momento di chiedere ciò che ti spetta, di valutare anche nuove possibilità dal punto di vista lavorativo. Insomma, più ti muovi, meglio è. Capricorno, puoi dedicare più tempo all'amore, con Venere favorevole, forse hai anche più tempo libero. Intanto programmiamo il weekend in arrivo con un sorriso, ecco, stando accanto alla persona che ti piace di più. Favoriti gli avvicinamenti e recupero dei rapporti. Acquario, crescono insofferenza e frustrazione per promesse non mantenute e risultati inferiori alle aspettative. E si è dato un ultimatum: se entro fine settembre non riesco ad ottenere quello che voglio, stop. Evita decisioni drastiche, però, se riguardano i soldi. Pesci, giornata ricca di ispirazioni e opportunità. Accetta inviti, proposte, soprattutto in vista del weekend. Incontri, viaggi e novità possono portare qualcosa davvero di interessante. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Partiamo con Edoardo Bennato e la sua ogni settimana qui su Radio Latte Miele. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli che è appena arrivata. C'è la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: pioggia di notizie questa mattina, molte arrivano dagli esteri perché sapete che la situazione in Europa si sta, come dire, riscaldando dopo che ci sono molte provocazioni da parte dei russi. Ieri ne abbiamo parlato anche qui proprio in radio, dei caccia italiani che sono decollati dalla Germania per abbattere un drone che tra l'altro conteneva un ordigno sui cieli della Lituania. Era già successo che dei caccia italiani abbattessero droni sospetti proprio sui cieli dei paesi della NATO. E poi questa notizia che arriva direttamente dall'FBI americana, dal Federal Bureau of Investigation, che dice: Mosca sta pianificando omicidi mirati anche negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. In tutto questo c'è anche l'iniziativa voluta ieri dal leader della Lega Matteo Salvini di incontrare gli imprenditori italiani che fanno ancora affari con la Russia, ha chiesto il gas e devo dire che ci sono polemiche furenti.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: tipica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Spot, l'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di chi stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Buon vento, ci sono Giovanotti e Alfa qui su Radio Latte e Miele. Terremoto in Calabria questa notte, anzi uno sciame sismico è ancora in corso in provincia di Catanzaro, secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dalle 3 di questa notte sono registrate finora circa 10 scosse. Per fortuna la magnitudo non è altissima, perché la più forte è 2,8 con epicentro presso Valle Fiorita. La magnitudo è bassa e quindi non ci sono per fortuna feriti, non ci sono neanche danni alle cose. Certo, il fatto che tutta la notte la terra continui a tremare e in molte persone lo stanno sentendo non è piacevole. Intanto andiamo anche a Venezia, perché rimane un giallo il dramma dei due neosposi che sono morti. Sapete l'incidente con la taxi boat, anche loro su questa barca, non si sa esattamente cosa sia successo. Il litigio avvenuto poche ore prima tra i due, quindi secondo la famiglia di Gabriella Querino vuole essere sicura che sia stato davvero un incidente, come in molti pensano, o se sia successo qualcos'altro. È vero che è morto anche il ragazzo, quindi vedremo, anche perché si vedrà anche se il tassista aveva bevuto o aveva assunto stupefacenti, perché è stato sottoposto ai test.
1: Wake up

0: le entrate, ma il risparmio resta segnato da scarsa diversificazione, forte avversione al rischio e attaccamento alla casa come principale forma di sicurezza patrimoniale. Cosa vuol dire? Che praticamente gli italiani sono ricchi, hanno molti soldi, beati loro, io non faccio parte di questa categoria. Comunque, a parte gli scherzi, ecco che hanno paura a usarli questi soldi, e questo è un danno per l'economia italiana, perché i soldi restano sui conti correnti senza essere spesi, addirittura senza neanche essere investiti, se non nel mattone. Sapete che agli italiani piace moltissimo avere la casa, siamo uno degli ultimi popoli forse che ancora comprano case, perché all'estero la maggior parte vive in affitto o in situazioni simili all'affitto. Comunque i soldi, 5.400 miliardi, restano sui conti correnti e nessuno li vuole spendere.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
11: L'hai vista?
12: No, è così cambiata.
11: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
12: Di che stai parlando?
11: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
13: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Quando torniamo qui su Latte Mia

Parleremo dello stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate. In arrivo la nuova circolare. Prima vi lascio a Zucchero con Diavolo in me, poi c'è Fabio Concato con Speriamo che piova. A

0: La classe di Fabio Concato in Speriamo che piova qui su Radio Lattemiere. Allora, niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Io non sapevo che esistesse questa possibilità, invece se il Ministero dell'Istruzione ci ha fatto anche una circolare, vuol dire che è qualcosa di piuttosto comune, cioè insegnanti che decidono di dare altri compiti dopo, cioè te lo mandano via chat, sapete che c'è il registro elettronico, quindi possono mettere lì i compiti assegnati. Anche una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno, cosa che invece quando andavo a scuola io era abbastanza normale, a nessuno degli altri insegnanti fregava niente, no? Se dicevi che c'era già un compito in classe magari avevano un po' di pietà, ma nelle interrogazioni non fregava niente a nessuno se c'erano compiti in classe. Forse a me, forse giusto così, forse no, almeno uno si concentra su una materia. Comunque non sarà più possibile quindi avere nuovi compiti e non sarà possibile avere concentrazioni di compiti in classe nello stesso giorno e di interrogazioni. Attenzione, perché il Ministero ha ricordato che le circolari vanno rispettate, quindi se c'è qualche insegnante che non le rispetta sarà punito.
1: Latte Miele, wake up!

0: Gli 883 con Ci sono anch'io qui su Radio Latte Miele. Occupiamoci della zona di Taranto, perché a seguito della decisione dei giudici di Milano di fermare l'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre, il governo ha rinviato a oggi l'incontro con i sindacati FIM, FIOM, WILM e USB per definire le tutele per i lavoratori. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, propone una legge speciale, un'agenda Taranto per tutelare l'occupazione. Il presidente della provincia, Gianfranco Parmisano, insiste sulla necessità di un piano industriale a lungo termine. Allora, c'è uno scontro politico, perché sapete ci sono diverse esigenze che si confrontano. Da una parte, naturalmente, l'esigenza della popolazione ad avere un lavoro, di lavorare e di avere uno stipendio dignitoso e di non essere sempre in cassa integrazione, come chiedono i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Non chiedono cassa integrazione o altri favori, ma chiedono di poter lavorare. Mi sembra una richiesta assolutamente legittima. C'è anche il problema però dell'ambiente. Sapete, se ne è parlato moltissimo dell'impatto ambientale dell'ex Ilva, si è parlato moltissimo anche dell'aumento del numero di tumori. Quindi bisogna capire, insomma, qual è il modo migliore per aiutare le persone di quell'area a stare meglio.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Spot. Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
10: Radio Partner, Love FM.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Felicità Birichina dei giornalisti qui su Radio Latte e Miele. Sto guardando queste immagini che arrivano da un traghetto. Gli agenti della polizia di frontiera marittima di Palermo hanno denunciato 13 giovani, età compresa tra i 18 e i 20 anni, per rissa aggravata. C'è stata questa rissa su questo traghetto tra un gruppo di salentini e un gruppo di siciliani. Tutto è scoppiato perché un ragazzo ha fatto un apprezzamento a una ragazza dell'altro gruppo, si sono dati botte pazzesche, ci sono delle immagini, poteva finire anche in tragedia perché c'era un ragazzo a terra, credo anche svenuto, e si sono avventati su di lui dando calci alla testa, quindi poteva diventare una vera e propria tragedia. Bisognerebbe indagare meglio, no? questa rabbia, perché davvero sono tantissimi casi. Se pensate, c'è anche l'intervista al neo direttore di Novella 2000 che è stato aggredito a Milano la mattina alle 6, quindi in un orario dove tendenzialmente la gente comincia ad andare a lavorare. Lui dice: volevano solo il sangue, non volevano in realtà il mio portafoglio. Ha provato a fermare anche un tram, ma il tram non si è fermato, magari l'autoferrotranviere non l'ha visto. Dice: indifferenza delle auto, ma bisogna anche capire che ormai la gente ha davvero paura.
1: Latte e Miele, wake up.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo siento. Ecco i pinguini tattici nucleari qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è una notizia che arriva dal Medio Oriente e non è una buona notizia, ve lo dico subito, perché gli Houthi hanno abbattuto un caccia dell'Arabia Saudita. Già questa mattina Riyadh, che è la capitale dell'Arabia Saudita, ha annunciato che un drone è stato lanciato dagli Houthi verso la città santa della Mecca, quindi un attacco a tutto il mondo musulmano. Sapete che fa parte di uno dei pilastri dell'Islam andare in pellegrinaggio almeno una volta nella vita alla Mecca. Gli Houthi dice: non è vero, non siamo stati noi a mandare questo drone verso la Mecca, però è stato abbattuto questo caccia saudita. L'Arabia Saudita ha già annunciato che, come dire, reagirà. Sapete che qui servirebbe sempre avere una cartina geografica per capire meglio la situazione. Dunque, siamo nella penisola arabica. L'Arabia Saudita, come dire, occupa gran parte della penisola arabica. Sotto c'è lo Yemen e gli Houthi sono i ribelli yemeniti. Perché ce l'hanno con l'Arabia Saudita? Perché l'Arabia Saudita, come dire, appoggia il governo ufficiale yemenita, che è nemico degli Houthi. In più l'Arabia Saudita è uno storico alleato degli Stati Uniti e anche ormai quasi di Israele, anche se non siamo sicuri di quello che avverrà nei prossimi mesi. Però naturalmente il fatto che un altro fronte possa accendersi, certo, non è una buona notizia.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
3: Spot.
4: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Latte miele.
2: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
1: Latte miele.
3: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Radio Latte Miele. Non so cosa fuma per sognarla. Non so se è una sigaretta o altro. Chiederemo anche questo a Noemi. Allora, alcuni hacker sono riusciti a prendere in controllo una vera casella PEC della prefettura di Reggio Calabria. Usando un virus informatico si sono finti la polizia postale. Quindi questa PEC, sapete che la PEC è un'email ufficiale che vale anche in tribunale, hanno scritto a Revolut, che sapete essere proprietario di una carta di una banca online, anche una vera banca online che ha grande successo anche in Italia. I criminali hanno inviato a Revolut finti ordini d'indagine, poiché i messaggi arrivavano da un indirizzo email di stato autentico. La banca non ha sospettato nulla e ha consegnato i dati richiesti. In pratica Revolut pensava che effettivamente fosse la procura di Reggio Calabria a chiedere delle delucidazioni su alcuni conti correnti dei suoi clienti. Allora, i sistemi e i soldi dei clienti non sono stati hackerati, quindi nessun furto diretto. Circa 680 utenti hanno però subito la fuga di informazioni personali come documenti d'identità, foto, estratti conto e cronologia dei pagamenti. Polizia e garante della privacy stanno indagando. In Italia c'è forte preoccupazione per la sicurezza della posta certificata dello Stato ed è stata presentata un'interrogazione in Parlamento. E capite che se adesso questi riescono ad hackerare la vera PEC delle procure, diventa veramente un problema difendersi.
1: Wake up!

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete, questo uomo di 42 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni perché gli ha palpato il seno, avvenuta il 28 agosto all'interno di un mini market a Torino. Prima è stato arrestato, poi il giudice per le indagini preliminari lo aveva scarcerato, concedendogli solo l'obbligo di firma, scatenando forti polemiche e minacce addirittura alla magistrata. Il tribunale del riesame ha accolto però il ricorso della stessa procura e ha disposto nuovamente il carcere, ritenendo concreto il rischio che l'uomo possa scappare o ripetere il reato, anche perché già era il secondo reato in una sola giornata, aveva toccato anche un'altra donna. L'uomo si è detto pentito, sostenendo di aver agito sotto l'effetto dell'alcol, e la difesa ha ridimensionato la dinamica degli abusi, offrendo la disponibilità del 42enne a seguire un percorso di recupero. In pratica la difesa dice si è sbagliato, ha bevuto, ma ha solo allungato un po' le mani, però è una cosa grave, soprattutto se si fa contro una ragazzina di 13 anni.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Ma settembre sta finendo.
8: Allora direi buona la prima, posso andare?
9: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: Tra poco qui su Latte Miele, quando torniamo parleremo del bonus affitto da 500 euro per genitori separati e divorziati. Prima vi lascio a Roberto Vecchioni con Stran'amore, poi c'è Antonello Venditti con In questo mondo di ladri. A tra poco.

0: In questo mondo di ladri c'è Antonello Venditti qui su Radio Latte e Miele. Allora, sta per arrivare, almeno sembra che stia per arrivare, il bando del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che prevede un bonus affitto fino a 500 euro al mese, max 6.000 euro all'anno per coprire il 50% dell'affitto per i genitori separati o divorziati. Il genitore non assegnatario della casa di proprietà con figli a carico fino a 21 anni e che ha un reddito IRPEF entro i 35.000 euro e un contratto d'affitto naturalmente regolare e in regola con il mantenimento può fare domanda per avere questi 500 euro, quindi avete capito, no? Bisogna avere entro i 35.000 euro, avere un figlio a carico sotto i 21 anni e non essere assegnatario della casa di proprietà. Attenzione, perché in realtà i fondi previsti sono 60 milioni di euro. Con questi 60 milioni di euro, si fa presto il conto, verrebbero, come dire, aiutate 5.000 persone, solo che, come dire, in Italia si contano circa 5 milioni di genitori separati o divorziati. E ok, non è che tutti stanno male, ci sono anche quelli che stanno bene, che si sono separati, ma secondo le associazioni di categoria e le stime dei centri d'ascolto sono circa 800.000 i padri separati che vivono sotto la soglia di povertà o al limite della sussistenza. Quindi questi soldi aiuteranno 5.000 persone, ma quelli che sono in difficoltà sono 800.000, capite che la differenza nei numeri è pazzesca.
1: Latte e Miele, wake up!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Bambolina e Barracuda, Ligabue, Radio Latte e Miele 1990. Allora, parlavamo prima dell'attacco degli Houthi contro un caccia saudita. Abbiamo capito anche perché gli Houthi e i sauditi si fanno la guerra, ma è una notizia pessima anche per le nostre tasche, perché infatti dopo la notizia dell'abbattimento del caccia saudita per mano degli ribelli yemeniti Houthi, ecco che il prezzo del petrolio è partito verso le stelle. Il governo tra l'altro potrebbe non fare in tempo ad approvare i nuovi aiuti mirati contro il caro carburante. Sapete che ne parlavamo anche qui qualche giorno fa, si sta pensando a come aiutare le persone, è molto complicato perché bisogna capire come far arrivare questi soldi, qual è la platea, insomma i soldi poi sapete che ce ne sono pochi nelle nostre casse, quindi è un problema. Quindi si pensa a un'ulteriore proroga di 7 giorni del taglio delle accise sul gasolio in scadenza proprio domani. Il taglio in vigore sapete che è di pochi centesimi, circa 17 centesimi alla pompa IVA inclusa, e costa circa 86 milioni di euro a settimana, 86 milioni di euro a settimana al governo ovviamente. Bisogna capire cosa fare perché il prezzo continua a salire, e quindi se sale il prezzo del petrolio ecco che aumenta tutto, perché le merci vengono spostate proprio con il gasolio. Attenzione, perché la tensione che c'è nel Golfo Persico può addirittura peggiorare la situazione, perché molte navi potrebbero essere costrette non più ad attraversare lo stretto di Suez, quindi in Egitto, ma a dover circumnavigare l'intera Africa.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest. Buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Penso te dici.
3: Spot. Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, Contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Viaggi Antonacci con Lascia Stare su Radio Latte Miele. Una ventina di medici non iscritti nel registro degli indagati, quindi che non sono indagati, però sono stati perquisiti dalla procura di Ravenna nell'indagine sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza e rimpatrio. A eseguire le perquisizioni la polizia di Roma e anche la squadra mobile di Ravenna. Comunque le perquisizioni anche in altre città, perché Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese, quindi un'operazione praticamente nazionale. Cosa hanno scoperto? Cosa vogliono scoprire? Ci sarebbero questi medici compiacenti che farebbero questi certificati di malattie che non hanno queste persone per evitare che vengano rinchiusi nei centri di permanenza e rimpatrio. L'indagine è partita a luglio 2025, quindi è abbastanza lunga, ci sono delle chat che sono molto chiare, e bisogna capire se questi medici, qualcuno di loro o tutti loro, lo facessero per soldi o per invece ideologia.
1: Latte Miele, wake up!

0: 9:58.
1: Eccoci qui, belli pimpantelli, in questo mercoledì 16 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scaratelli. C'è Paolo Fox, poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 16 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, periodo più tranquillo dopo giorni agitati, un blocco può trasformarsi in un'opportunità. E poi in amore è meglio vivere le novità senza forzare la mano al destino. In altre parole, se capita qualcosa di bello, bene. In questo periodo non vuoi cercare nulla che possa farti arrabbiare o comunque tenerti con il fiato in sospeso. Toro, lascia andare le delusioni del passato e guarda avanti. Il rischio di questo periodo con Giove e Venere particolarmente nervosi è quello di commettere un errore, magari fare una scelta azzardata solo per fare dispetto ad un ex o magari mettersi in gioco in situazioni che sono potenzialmente un po' nervose. C'è noia, buona capacità di ripartire, ma attenzione alle spese. Gemelli, è tempo di adattarsi ai cambiamenti che magari hai provocato in prima persona, perché ricordo che negli ultimi due mesi c'è anche chi ha cambiato gruppo, ruolo, possibili sorprese positive anche in amore. Cancro, giornata favorevole. Perché mi piace questo cielo? L'amore è protetto da Venere, il lavoro è sostenuto da buoni aspetti anche dei pianeti lenti, quindi è un periodo ottimo per riuscire a risolvere un problema, ma anche per toglierti, come dico spesso, un sassolino dalla scarpa. Le tensioni sentimentali possono nascere con Capricorno e Ariete. Leone, serve calma e moderazione, perché tu già di nascita sei forte, sprintoso. In più consideriamo che Giove e Saturno sono in ottimo aspetto da mesi, quindi va tutto bene, nel senso che le idee non mancano, però non è che hai dato troppo, cioè non è che in questo periodo devi riposare un pochino. Il tuo organismo è stato messo alla prova, possibile recupero dopo un periodo difficile. Vergine, i cambiamenti recenti stanno preparando una fase positiva, favoriti i sentimenti, le trattative, c'è anche un recupero dal punto di vista pratico. Bisogna essere solo prudenti con proposte poco chiare che arrivano dall'esterno. È un tempo lungo, ma neanche tanto. Il 2027 porterà tante cose buone, quindi bisogna semplicemente cercare di affrontare quest'autunno in maniera, direi, propositiva. Bilancia, ciò che hai costruito può finalmente diventare concreto. Migliorano i rapporti di lavoro, economicamente serve ancora un po' di pazienza. È vero che Mercurio è nel segno, ma Saturno ti guarda accigliato. Scorpione, intuito fortissimo, sensazioni da ascoltare, ma da verificare con i fatti. Perché, lo sai, soprattutto in amore, dopo qualche cantonata presa negli ultimi tempi, vuoi innamorarti e comunque concederti solo se ne vale la pena. Attenzione a soldi e questioni familiari, chi ha avuto una disputa, una vertenza e riguarda il lavoro avrà buone notizie e soddisfazioni tra ottobre e novembre. Sagittario, grande voglia di esprimerti, buone opportunità in arrivo, è il momento di chiedere ciò che ti spetta, di valutare anche nuove possibilità dal punto di vista lavorativo. Insomma, più ti muovi, meglio è. Capricorno, puoi dedicare più tempo all'amore, con Venere favorevole, forse hai anche più tempo libero. Intanto programmiamo il weekend in arrivo con un sorriso, ecco, stando accanto alla persona che ti piace di più. Favoriti gli avvicinamenti e recupero dei rapporti. Acquario, crescono insofferenze e frustrazione per promesse non mantenute e risultati inferiori alle aspettative. Ti sei dato un ultimatum, se entro fine settembre non riesco ad ottenere quello che voglio, stop. Evita decisioni drastiche però se riguardano i soldi. Pesci, giornata ricca di ispirazioni e opportunità, accetta inviti, proposte, soprattutto in vista del weekend. Incontri, viaggi e novità possono portare qualcosa davvero di interessante. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android.

0: Eccolo Brescia con Daddio qui su Radio Latte e Miele. È in corso, il discorso sullo Stato dell'Unione, che è noto anche con l'acronimo STEU, che vuol dire State of the European Union. È il più importante appuntamento politico annuale dell'Unione Europea, viene pronunciato ogni anno proprio nel mese di settembre dal presidente della Commissione Europea, che attualmente sapete essere Ursula von der Leyen, davanti al Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo. È un momento in cui si traccia il bilancio, si delinea il futuro e si apre anche il dibattito. Sta facendo molto discutere una delle affermazioni della von der Leyen che ha fatto poco fa. Ha paragonato gli ultranazionalisti europei ai russi, dice: entrambi vogliono frantumare l'Unione Europea. E poi punta anche il dito ancora sui partiti ultranazionalisti europei, dicendo: vogliono far tornare le donne agli anni 50, ma noi ci opporremo.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date. Radio Partner, Love FM.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Ed eccolo Samurai J con Flamenco Paranoia qui su Radio Latte e Miele. Due cantanti nella bufera per quanto riguarda il sostegno alla Palestina. Il primo è Ed Sheeran, il tour negli Stati Uniti si svuota dopo il licenziamento del rapper Macklemore per le faglie su Gaza. Lui è un pro-pal, diciamo, quindi pro-Palestina. Ha fatto delle dichiarazioni in apertura del concerto di Ed Sheeran e grandi polemiche negli Stati Uniti, e quindi Ed Sheeran l'ha tolto. In realtà Sheeran si difende dicendo: io non parlo della guerra, ma non vuol dire che mi stia a cuore, ma soprattutto non ho deciso io ma il mio promoter, e quindi cerca di lavarsi un po' le mani, ma le polemiche sono altissime. Altre polemiche altissime per Albano, che è ovunque. Quando c'è una guerra c'è lui che canta, perché sapete le polemiche con la Russia, la Bielorussia, eccetera eccetera. Ora canterà a Tel Aviv, e uno dice: ma come fai a cantare felicità in un posto che è in guerra da anni?
1: Wake up

0: c'è. È mercoledì 160 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco, Natalia Scaratelli e anche Matilde Brizzi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Se non 160esimo sbaglio... giorno del mese.
1: Sì, ovviamente.
0: Come gennaio.
1: A livello di percepito, sì, ieri abbiamo capito il perché.
0: Sì.
1: Tra l'altro, Franci,
0: perché?
1: Oggi dovrebbe... Perché per esempio ha 30 giorni ma non ha festività.
0: Uh-huh.
1: Poi c'è il rientro.
0: Neanche ottobre.
1: E poi... Come? C'è il mio compleanno, il tuo,
0: sì,
1: che
0: ma
1: dici?
0: Non sono festività.
1: Halloween,
0: non è che
1: San Francesco, che quest'anno è festa, però
0: sì,
1: è domenica.
0: Sì, però è domenica, quindi
1: sì,
0: è uguale.
1: Sì, lo so,
0: pure
1: però.
0: Novembre è uguale, solo dicembre c'è qualche festa.
1: Però è un mese di passaggio settembre, capito? È per quello che il percepito rispetto
0: giorni.
1: Ad agosto che vola, perché siamo in ferie, più o meno.
0: Le vabbè, Natalia vabbè. Vi augura un meraviglioso mercoledì 160 settembre, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Io arrivo con la perla che mi ispira anche oggi, l'almanacco, oggi nasceva 101 anni fa B.B. King, quindi nell'Olimpo della musica internazionale, grandissimo musicista blues. Pensate, diceva anche: essere nero e suonare il blues ti rende doppiamente nero, ovviamente con grandissimo orgoglio. Ma la perla di oggi è questa, signore e signori: per me cantare è come parlare, se non è naturale non è giusto.
0: Beh, ha ragione lui, come sempre.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Attenzione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire...

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: L'amore è un sentimento popolare ma ha origini da meccaniche divine, quindi un concetto da un lato complicato, altissimo, aulico, dall'altro estremamente semplice. Questo

0: Cominciamo con una performance non richiesta. Questo è il ritmo di Marina Rei al di là di questi anni, dato che è una canzone del 96 e dato che fa rima con Marina Rei. C'è una regola qui nel programma che è appena cominciato, Caffè Cliché. Se una canzone viene dall'anno di nascita mio e anche di quello di Natalia dalla regia, possiamo tradurre e bistrattare un po' queste canzoni, sempre con il massimo rispetto. Al di là di questi anni diventa Beyond These Years. Così tutti ricominciamo la scuola in questa settimana.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Perché alla soglia dei miei 30 anni e quindi in preda impredissima alla crisi dei 30 anni ho capito che il trucco per invecchiare è crescere, tentare di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno e far sì che il tempo sia dalla nostra parte. Poi io mi lamento e magari all'ascolto ci sono persone molto più grandi, quindi comincio così con uno dei miei cliché. Vi chiedo scusa, buongiorno, sono Matilde, sto con voi fino alle 13, c'è Natalia Scalatelli in regia e questo è un programma in cui si googlano un sacco di parole, in cui talvolta ci sono dei temi. Il tema di oggi preponderante riguarda qualche cartone animato, perché pensate, c'è uno studio accademico che riguarda la vita di Heidi, ok? Però al contempo oggi viene pubblicato per la prima volta, arriva nel piccolo schermo Willy il Coyote, che credo sia una delle figure, uno dei personaggi più imbranati della storia dei cartoni. E quindi c'è il Tiziano con Imbranato.

0: pensate che questa canzone venne rifiutata dalla commissione che selezionava i successi in gara, che ancora non erano successi ovviamente, e le canzoni in gara per il Sanremo dell'anno in cui è uscita. Ma come dico sempre io, quando l'origine di una canzone poi non è coerente con il suo successo successivo, bello Mati, brava, 10 più anche questa mattina, il resto, signori miei, è storia. Imbranato Tiziano Ferro dall'album Rosso Relativo, mentre io vi dicevo che oggi debutta il primo cortometraggio nel 1949 con come protagonisti Willy il Peyote e Bip Bip. Ho detto Willy Peyote. Scusatemi. Ovviamente Willy il Coyote, chiamato in Italia anche Will il Coyote, grazie anche alla celebrazione che ha fatto negli anni 70 con la sua canzone omaggio Eugenio Finardi, e Bip Bip, ok? Con il primo cortometraggio che si chiamò Fast and Furious. Non è Furious, quindi furioso, ma Furious. E furry vuol dire pelliccioso, animali col pelo. E quindi è un gioco di parole, Fast and Furious. Da lì cominciamo ad appassionarci alle, non vorrei dire avventure, ma disavventure di questo coyote, che cerca sempre di inseguire Bip Bip, ma non ce la fa. Si ingegna, crea dei marchi ingegni, si affida a questa azienda che si chiama Acme, un'azienda, una fabbrica di armi e marchi ingegni, per raggiungere, catturare Bip Bip, ma non ce la fa mai. Altra curiosità, Bip Bip sembra uno struzzo, ma non lo è. È un roadrunner, si dice in inglese, traduzione è un corridore della strada maggiore. Anche qui non lo sapevo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di chi stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Le canzoni di Caffè Cliché di questa mattina assistono tantissimo, in modo magico, le nostre chiacchiere, perché parlavamo dell'esordio di Willy il Coyote, questo personaggio dei cartoni animati della Warner Bros, che debutta oggi 16 settembre del 1949 nel lungometraggio che nella versione italiana, cortometraggio scusate, che nella versione italiana si chiamò In cerca di guai e riprendeva tra l'altro alcune avventure scritte dal celebre scrittore statunitense Mark Twain. Pensate che all'inizio questo povero coyote che cerca di rincorrere Bip Bip ma non lo raggiunge mai e anzi cade nelle trappole che lui stesso ha tessuto per catturare Bip Bip, si doveva chiamare Don Coyote, perché voleva riprendere le sembianze, i significati dell'eroe Don Chisciottiano, no? Di De Cervantes, quindi qualcuno che combatte ma combatte contro i mulini a vento perché non ce la fa mai. Questo ci ispira a una riflessione che prende il nome oggi nel 2026 di Underdog Effect, ed è quella tendenza che abbiamo davanti ad una gara, di fronte ad una storia in cui c'è qualcuno che parte più avvantaggiato e qualcuno che parte più svantaggiato, tendiamo a tifare per quello più svantaggiato. Non mi ero accorta che all'interno delle avventure di Willy il Coyote e Bip Bip le persone tifassero Willy il Coyote, perché se ci pensate il Coyote è questo felino selvaggio che immagino voglia catturare Bip Bip per mangiarselo. Quindi ecco, da un lato certo, perché vuole prendere Bip Bip, non è che lo vuole portare a cena fuori, lo vuole mangiare, però siccome poi finisce sempre vittima delle sue stesse trappole, noi tendiamo a fare il tifo per lui, esattamente perché parte svantaggiato, perché pensiamo che il suo punto di partenza, per esempio essere molto più lento di Bip Bip, che è un roadrunner, un uccello famoso per andare molto veloce, noi consacriamo l'impegno nella nostra testa di Will il Coyote. E tra poco capiamo perché si chiama Underdog Effect.

0: 10:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: l'ultima canzone di Malika Yan, Mayan per gli amici stretti, detto tra noi su Radio Latte Miele. Latte Miele, Malika Yan, che è nel suo momento animalier, ha portato Animali Notturni alla scorsa edizione di Sanremo. Il nuovo progetto discografico, cioè l'album in uscita tra poco, si chiamerà Cicale, ci riporta al parlare degli animali, animaletti veri o finti o cartoni di cui parlavamo poco fa. Quindi il coyote, Will il coyote più famoso del mondo, probabilmente anche il personaggio dei cartoni che ci ha fatto conoscere a noi europei che cosa sia un coyote, che non è un felino ma appartiene alla famiglia dei canidi, perché qua da noi non ci sono così tanti coyote. Parlavamo dell'underdog effect, cioè quell'effetto, quella tendenza che ci spinge a favorire, a tifare per lo sfavorito di una storia, di una gara, perché parte da un punto di partenza inferiore, ha più ostacoli da superare, e questo ci fa riconoscere a questa persona, a questa gara, o più merito o comunque ci fa più simpatia, perché grazie a Dio siamo così umili che ci riteniamo anche noi stessi, che guardiamo una storia, gli sfavoriti. Perché si chiama underdog effect? Under significa sotto e dog significa proprio cane, dall'inglese lo sapete. Nasce dall'Ottocento questo modo di dire, da quando c'erano i combattimenti tra cani, e quindi tra due cani che erano in gara si parlava del dog, quello che pensava vincesse, e dello sfavorito, l'underdog.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
8: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Markup, Refrigiware ed Henry Cottons. E scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

Loro sono Trigno e Ermal Meta su Radio Latte Miele, irrecuperabile in questo mercoledì 16 settembre, una canzone che possiamo considerare un testo sull'errore, su qualcosa che è recuperabile o forse non lo è più quando lo ammettiamo a noi stessi. Bene, a questa canzone risponderebbe la chiacchierata che si sono fatti niente po' di meno che il signor Renzo Piano e il signor Sergio Mattarella, quindi il Presidente della Repubblica da un lato e dall'altro l'archistar di cui abbiamo parlato giusto 2 giorni fa, perché è nato 2 giorni fa, quindi abbiamo ricordato il compleanno, che ci regalano in questi giorni sotto forma di podcast una lezione, chiacchierando proprio sull'errore, sul coraggio e sulla bellezza, ricordando che Renzo Piano durante le sue prime lezioni con una nuova classe di studenti, Renzo Piano che insegna anche al Politecnico di Milano, ovviamente nella sezione Renzo Piano è un architetto. Sì, è un architetto, un archista. Nati mi fa chi è? Ma non hai fatto il classico, quindi un architetto italiano di fama mondiale, quello dello Shard di Londra, quello del Centre Pompidou a Parigi, va bene, l'ho detto chi è adesso, benissimo. Allora, cosa fa lui con le nuove classi di studenti? Chiede ai suoi studenti di scegliere uno dei suoi progetti, uno dei progetti di Renzo Piano, partire, andare a vederlo dal vivo, quindi vai a Parigi, tanto costa poco, e studiarlo con attenzione. Poi questi studenti devono tornare in aula e indicare dove Renzo Piano, uno dei loro più grandi modelli, ha sbagliato in quel progetto. Bellissimo e umilissimo come approccio, perché Renzo Piano parte dal presupposto e dice agli studenti che loro non sono meno bravi di lui. Siete bravi come me, dice, semplicemente dovete crescere e io voglio rompere il muro della soggezione. E come si fa? Con l'errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore di Gianna Nannini e il disco Latte e Miele di questa settimana, ebbene si inserisce in quello di cui stavamo parlando, perché i signori Sergio Mattarella e Renzo Piano, quindi grande architetto italiano e grande presidente della Repubblica Italiana, quei due architetti però con materie, con materiale diverso, persone costruttori del sapere eccetera eccetera, hanno chiacchierato durante un'inaugurazione all'interno del Politecnico di Milano, in cui c'è anche la sezione di architettura, e hanno fatto una bella conversazione proprio sull'errore, sul coraggio di sbagliare e continuare a ricercare anche di fronte agli errori. Hanno ricordato quante delle scoperte che più ci hanno aiutato o più ci hanno deliziato vengono in realtà da piste sbagliate. Renzo Piano ha ricordato che lui con gli studenti sottopone loro alcuni dei suoi progetti, delle sue più grandi opere architettoniche, e chiede loro: ok ragazzi, adesso mi dite dove ho sbagliato. Così si affronta il muro della soggezione e voi capite che tutti, anche Renzo Piano, da piccolo sbagliava. Bisogna continuare a percorrere le strade sbagliate anche solo per imparare cosa non fare, quindi sbagliare è prezioso. Ho fatto una piccola ricerca di invenzioni o scoperte nate dalle piste sbagliate. Tra le tre più famose che sono emerse, la penicillina, quindi uno dei primi vaccini contro le infezioni batteriche, l'America, anche se non è stata proprio scoperta, è stata conquistata, e soprattutto direi il tiramisù.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno, il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino, una bugia ai tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, riparte il nostro viaggio nel tempo dal 79.

Claudio Baglioni dall'81 nel suo momento Jim Morrison, se vi ricordate la copertina di questo album Strada Facendo, e poi arriva dagli anni 90 Pino Daniele. Ecco, siccome noi ci appassioniamo sempre al capire come si chiamano i fan di un determinato artista, nel caso di Baglioni i rimbaglioniti, i sorcini di Renato Zero, i vascolizzati di Vasco, dovremmo trovare un nome anche per i fan di Pino Daniele, tipo Neria Metà? Cosa?

0: bello ascoltarci uno dei re del blues italiano, quindi Pino Daniele, nel giorno in cui nasceva 101 anni fa B.B. King, quindi anche lui stesso nell'Olimpo del blues, non solo italiano ma internazionale, ma anche il nostro Pino lo mettiamo lì. Tra l'altro stamattina abbiamo abbracciato una sfida linguistica di rilevanza nazionale, perché vorremmo dare un nome ai fan di Pino Daniele. Sapete che i sorcini sono i fan, si chiamano sorcini, fan di Renato Zero, i rimbaglioniti quelli di Baglione, i baglioni vascolizzati quelli di Vasco. Come potremmo chiamare quelli fan accanitissimi, appassionatissimi di Pino Daniele? 335-787-1910. Io proponevo Neri a metà dall'album di Pino, dall'album Eterno di Pino del 1980. Allora, tra l'altro stamattina parlavamo anche di animali, cartoni animati, perché oggi debutta nei piccoli schermi nel 49 il personaggio della Warner Bros, Willy il Peyote. Mi sono azzardato. Willy il Coyote. È la seconda volta che sbaglio, dico Peyote. Mi sta uscendo con un nuovo disco, Natalia, perdonami, nel lavoro con la musica, non con i cartoni animati. Parlavamo del Willy il Coyote, dell'animale Coyote. Mi sono permessa di dire che appartiene alla famiglia dei felini, mentre appartiene alla famiglia dei canidi, è un cane. E quindi tra poco, cara Natalia, ho trovato una lista di differenze tra animali che spesso scambiamo. Quindi prima della pubblicità vi anticipo tra chi scopriremo le differenze: alpaca e lama, alligatore e coccodrillo. Questa abbiamo fatta mille volte. Vabbè, dai, chiediamo agli ascoltatori: differenze tra alligatore e coccodrillo le sapete? Avete la spocchia della Nati che ha fatto il classico in regia, o anche per voi sarà una felice scoperta? Coniglio e lepre, tartaruga d'acqua, tartaruga di terra, rana e rospo. Fondamentale.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: molti artisti possono dire di aver cantato insieme al sindaco della città che stava ospitando il loro concerto. E soprattutto se quella città è Roma, capite che le dimensioni, le aspettative e il clamore è clamoroso, posso dire clamore clamoroso, certo. Quindi Jovanotti, che è reduce da un circo massimo, il suo circo massimo della scorsa domenica, ha accolto sul palco a un certo punto Gualtieri, il sindaco di Roma, per cantare, se non mi sbaglio, una canzone che si chiama proprio Samba di Roma. Bravo al nostro Giova. È mercoledì 16 settembre, ci è appena arrivato un messaggio in inglese, ma lo leggo tra poco. Stavamo di fronte ad una lista di cose che potete, come sempre, spendere davanti alla macchinetta del caffè, perché questo programma si chiama Caffè Cliché. Ci siamo sbagliati, anzi mi sono sbagliata, ho detto che i coyote appartiene alla famiglia dei felini, invece appartiene alla famiglia dei canidi, e quindi ecco a voi alcune differenze tra animali molto simili che le persone scambiano sempre, ma da oggi non lo faremo più. L'alpaca e il lama è il primo. Allora, l'alpaca è quello più piccolino, ok? Che poi dici, se non ne vedo due vicini, io come faccio a dire che è quello più piccolino? Vabbè, ha il muso un pochino più corto e orecchie più piccole. Il lama c'ha questo. Allora, il lama è Cuzco, ok? Il lama è Cuzco delle follie dell'imperatore. Alligatore e coccodrillo, invece, se avete ascoltato altre puntate di questa trasmissione, è una delle nostre fissazioni. L'alligatore è quello con il muso a forma di U, mentre il coccodrillo ha il muso a forma di V. E soprattutto il coccodrillo è un pelo più aggressivo. Con sì, la voce, Mati, ok. Prossima canzone e poi torniamo. Latte e miele.
1: Allora, stavo pensando...

la voce incredibile di Arisa su Radio Latte e Miele. Mercoledì 16 settembre, non sono nemmeno arrivate le 12, ma voi non avete consultato l'oroscopo di Paolo Fox, il nostro cavaliere dello zodiaco. Tranquilli, tranquille, lo trovate sempre online 24 ore su 24 sul nostro sito www.lattemiele.com.

0: ci dividerà.
1: Tappa a Genova e a Napoli con Alfa e Gigi D'Alessio, la loro ultima canzone insieme qui su Radio Latte Miele. Facciamo anche una piccola tappa a Torino questa mattina perché ci scrive Daniela da Torino. Ciao Matilde, visto che oggi è il mio compleanno vorrei farmi una dedica, una delle frasi più belle che io abbia mai letto. Daniela, vorrei farmi, autofarmi una dedica. Grazie, vi adoro tantissimo, c'è un V, quindi questo è anche per te, cara Natalia Scalaterri in regia. Mi piace ascoltare Radio Latte Miele, anzi ha scritto Radio Miele, bellissima. Un saluto da Daniela di Torino, vi mando un grande abbraccio, te lo mandiamo noi. Allora, due idee per la tua dedica, Daniela da Torino. Ho letto stamattina che se ti autoregali un mazzo di fiori stai benissimo, stai da Dio, ok? Boost di dopamina, di ormone della felicità. Seconda cosa, seconda idea, abbiamo un'ultima ora insieme, Caffè Cliché, scegli una canzone tra quelle che suoneremo e autodedicatela.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani.
4: E adesso le news regionali. È allarme in Trentino Alto Adige per il recente voto del Parlamento europeo sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che rischia di tradursi in un colpo durissimo per il settore agricolo primario. Coldiretti lancia l'allarme a seguito della cancellazione della clausola di salvaguardia, una misura che aveva permesso di bloccare i rincari sui fertilizzanti in caso di emergenza. Senza questo paracadute, le aziende locali, già provate dai costi energetici, rischiano di subire anche un'impennata insostenibile dei costi di produzione, con ricadute inevitabili sui bilanci delle imprese e sul carrello della spesa per i cittadini. Il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige non usa mezzi termini e definisce il voto europeo un inaccettabile tradimento ai danni di agricoltori e consumatori. L'eliminazione del meccanismo di salvaguardia lascia le imprese del tutto scoperte di fronte alle fluttuazioni dei mercati internazionali. Restiamo in Trentino Alto Adige, dove arrivano segnali di ripresa e tenuta strutturale per l'economia regionale. Nel secondo trimestre del 2026 il fatturato delle imprese provinciali registra una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trainato da trasporti, commercio e servizi. L'indagine dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Trento evidenzia un ritorno in positivo delle esportazioni dopo un anno e mezzo di flessione e una tenuta dell'occupazione all'interno del mercato del lavoro ormai prossimo al pieno impiego, con un tasso di disoccupazione inferiore al 2%. Come sottolineato dal Presidente della Camera di Commercio, i dati confermano la reattività del sistema locale, evidenziando i primi segnali di risveglio anche nel comparto manifatturiero dopo una prolungata fase di stagnazione. Da Francesco Del Vento, linea allo studio.
3: Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com. L'hai vista?
0: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
0: Di chi stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: niente niente.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

mai Fabri Fibra su Latte e Miele con la loro antidroga, entrambi molto protagonisti delle cronache musicali di questi giorni, perché Emma ieri sera ha recuperato il concerto che invece era stato messo a rischio e poi cancellato lo scorso weekend, credo, allora era a Milano sicuramente, non so se San Siro o La Maura, un ippodromo, quindi un concerto molto grande, aveva promesso ai fan di recuperarlo, lo ha fatto ieri sera. Potete rivedere gli highlights del concerto anche sulla pagina Instagram di Radio Latte e Miele, perché sì, c'eravamo anche noi, radio_latte_miele. Invece il nostro Fabri Fibra ha appena annunciato, con quello che è stato da sempre uno dei suoi più grandi modelli e maestri del rap e adesso un collega e amico, un album joint, non a caso viene scelta questa parolina ma non la spiegherò, un album insieme a Neffa, quindi Zarathustra Style lo potremo ascoltare insieme a partire dal 9 ottobre, che è un po' il mese di Fabri perché è anche nato ad ottobre. Ecco, noi continuiamo con le nostre differenze, questa molto carina, tra la rana e il rospo, quindi una lista stamattina... Femmina maschio, mi dice Nati, e come fai a capirlo? Tra animali che si assomigliano e che molte persone scambiano, ma da oggi chi avrà ascoltato Caffè Cliché non le sbaglierà più. Molto carina rana e rospo, perché si assomigliano, quindi la differenza più grande sta sul fatto che la rana ha una pelle liscia e umida, sembra sempre bagnata, mentre addirittura il rospo ha la pelle secca, secca e rugosa. In più la rana la troviamo più tendenzialmente in acqua, il rospo è quello che possiamo incontrare anche per strada. Mentre, che differenza c'è tra kintsugi e kintsugi? Che una è sbagliata e una è giusta. Kintsugi è la pronuncia giusta del nuovo album.

0: Lo aspettiamo da mesi, lo avevamo annusato perché Lisa ultimamente nell'ultimo anno ha fatto un sacco di featuring e arriverà tra poco il suo nuovo progetto discografico, un album chiamato Kintsugi, ok? Perché ripeto, in giapponese l'accento va in ogni sillaba, quindi non c'è paura di sbagliare come in italiano, ma è diatriba o diatriba, non creiamo diatribe, penso sia diatriba addirittura. Ma googlerò tutto durante la prossima canzone, quello che ho già googlato per voi per oggi è la differenza tra animali che tendenzialmente le persone scambiano, per non sbagliare più, dato che oggi abbiamo parlato tanto del fascino degli errori. Bella questa perché è cornacchia versus corvo. Io non sapevo che la cornacchia fosse nera nera come il corvo ed è per questo che vengono scambiati. La cornacchia è un pochino più piccola, il corvo è più grande. La cornacchia in volo crea una coda a forma di ventaglio, mentre rimane un pochino più stretta, allungata a forma di cuneo, la coda del corvo quando vola. La cornacchia, se invece ci vogliamo dedicare all'udito, la cornacchia emette un verso più acuto, più gutturale e basso è quello del corvo. Vabbè, poi l'annale differenza tra ghepardo e leopardo, la vogliamo ripetere per l'ennesima volta? Il ghepardo è più snello, il leopardo è più tozzo e robusto. Il ghepardo ha quelle... tozzo, è vero, è una parola italiana? Robusto! Comunque in forma, però è un pochino più... è più tozzo, è più massiccio, va bene, è più elegante. Il ghepardo ha quelle righe nel musetto che il leopardo non ha, ma secondo me la chiave per riconoscere un ghepardo dal leopardo è guardare le macchie, perché il ghepardo ha le macchie tutte nere, sono puntini neri e di forma irregolare. Il leopardo è quello famoso per avere queste macchie a forma di rosetta, forata, non so come dire, hanno questo perimetro scuro, ma all'interno sono chiare come il resto del manto. Latte e
1: miele. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km.

0: Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
1: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
3: Radio Partner, Love FM.
4: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Vergine.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Da quale canzone pilastro della musica italiana nasce il modo di dire ormai nazional popolare, lo scopriremo solo vivendo. 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10. Domanda retorica, lo so.

Giorda con il nastro rosa, con un deca, con il nastro rosa, quel pilastro battistiano della musica italiana da cui emerge il modo di dire che oggi utilizza tutta l'Italia. Lo scopriremo solo vivendo, lo utilizziamo o cantando o anche semplicemente dicendolo. Ecco, io devo fare un mea culpa. Con un deca dei 883 io pensavo intendesse, si riferisse al caffè. Non è il caffè. No, ti lo sapevi, mi guarda malissimo. Certo che lo sapevo che il deca era la banconota da 10.000 lire con la quale non si va da nessuna parte. Va bene, ok, prossimo disco durante il quale mi posso imbarazzare. Cesare Cremonini sulla TV.

0: di un re, una canzone veramente molto elegante, molto suonata del grande Cesare Cremonini dal 2009 su Latte e Miele. Volevo dire una cosa di questa canzone. Ah, ecco, se dovessimo estrapolare invece un verso da questa canzone che diventi un modo di dire un po' come è successo con Il Nastro Rosa, lo scopriremo solo vivendo, di Battisti. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire. Assioma, assolutamente vero. Grazie Cesare per questa ennesima perla della tua discografia. Momento imbarazzante, perché veramente io pensavo che con un deca degli 883 si riferisse al caffè decaffeinato, va bene? Io nel 92 non c'ero, avevo meno 4 anni e invece si parlava di 10.000 lire. Quando succede questo, quando mi rendo conto della mia incredibile e sconfinata ignoranza, io come compenso? Con la storia delle pantere, perché stamattina abbiamo parlato delle... Sì, Nati, lo so che me l'hai raccontata tu per la prima volta, abbiamo parlato della differenza tra tanti animali. Bene, sappiate che la pantera non è un singolo animale, esiste il genere pantera, sono tendenzialmente tanti felini di colore nero che hanno una forma di albinismo al contrario, no? Sono nati tutti neri, tanto che certe pantere con questa forma di problema cromatico non accentuatissimo si può vedere un po' del manto, però ecco, con pochissimo contrasto. Quindi esiste la pantera leone, la pantera tigre, la pantera giaguaro, la pantera leopardo, fatto ad eccezione per i felini più domestici del mondo, i gatti. Quelli non si chiamano pantere, sono gatti neri, i nostri preferiti.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

10 candeline tonde tonde per questa canzone del 2016, Comunque andare, di Alessandra Amoroso. Siccome stamattina abbiamo parlato di Willy il Coyote, perché le sue avventure debuttano oggi nel il 16 settembre del 1949, adesso mi sto immaginando Bip Bip che corre con in sottofondo Comunque andare. Ecco, la mia fantasia funziona così. Però ottima notizia, le ore di Caffè Cliché sono quasi finite anche per oggi, l'abbiamo sfangata. Ultima notizia, notiziola animalier: non sarà il leopardato, non sarà lo zebrato la moda dell'autunno-inverno 2026-2027, sarà la fantasia Bambi. Quindi questo manto di base che va dal nero al marrone, fino ad un marrone molto chiaro, con queste macchie irregolari e anche disposte in modo irregolare, non come il leopardato, il ghepardato, bianche. Ecco, se vi sta bene il marrone, bene. Se siete come me, che vi smuore completamente, mi dispiace, sarà meglio il prossimo anno. Chiudo anche con la perla del nostro taxi driver che riprende le avventure di Willy il Coyote. A proposito di Don Coyote e Don Quixote, perché ci siamo detti che all'inizio si doveva chiamare Don Coyote perché falliva sempre. Sai, Mati, come si chiama il prete che non si può nemmeno sfiorare? Don't touch. Grazie.

2000 suonava anche così il mio sbaglio più grande, Laura Pausini su Latte e Miele. Stamattina il concetto di errore, di sbaglio, ci rincorre esattamente come Willy il Coyote rincorre Bip Bip senza mai afferrarlo. Vi lascio il nome di quel podcast a cui ho fatto riferimento stamattina, si chiama Parla Piano, quindi la conversazione tra Renzo Piano, questo incredibile architetto di fama mondiale, e il signor Sergio Mattarella. Le mie ore sono finite, adesso arriva l'indiano.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Bip bip, bip bip.
3: Stai facendo retromarcia?
2: No.
3: Attenzione al muro.
2: Sto imitando Bip Bip, un personaggio nato oggi nel 1949.
3: Ah, è Will.
2: Insieme a Will il coyote.
3: Sì, sì, sì, grande. Sì, sì. Lo vedevi?
2: Sì, certo.
3: Ma
2: certo.
3: Tu hai mai annusato magliette sporche del partner per abbassare lo stress?
2: Allora, annusate sì. Per abbassare lo stress non lo sapevo, Harry.
3: Sì, no, non per forza devono puzzare, attenzione. Sono impregnate del profumo del partner.
2: Del profumo dell'amore.
3: Il profumo dell'amore, certo. ti porta a bei ricordi, capito? Una tua comfort zone. E quindi oggi parlo di stress. Sei contenta?
2: Quindi
3: o ti mette stress?
2: No, quindi è per quello che poi alla fine di una relazione si ridanno indietro tutte le magliette.
3: Sì, non devi lasciare nessun ricordo.
2: Su una traccia, ho capito, bello. Buona
3: parlo di stress, dai, 2 ore e mezzo. Ciao, ciao Mati.
2: Agitato come la Coca-Cola di Paradiso.
3: Agitatissimi.

0: Primo disco di oggi, Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, successo di questa estate del 2026 che sta per finire ma ancora non è finito. Buone vacanze a chi è al mare o in montagna e al 91% di voi. Buon lavoro, buon pomeriggio, questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele in compagnia dell'Indiano. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30 e iniziamo come ogni giorno con Ok Salute e Benessere.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di malattie renali rare. Dopo Milano, Bari e Torino, il prossimo 17 settembre arriva a Bologna la campagna itinerante CLEAR, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, un progetto di sensibilizzazione promosso da Sobi Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche del settore. L'iniziativa nasce per accendere riflettori su patologie insidiose e spesso invisibili, le malattie renali croniche rare, con un focus particolare sulla glomerulopatia da C3, sulla glomerulonefrite membranoproliferativa da immunocomplessi. Ne abbiamo parlato con il professor Gaetano Lamanna, direttore della struttura complessa di nefrologia, dialisi e trapianto dell'azienda ospedaliera universitaria di Bologna, al quale chiedo subito quali sono, dal suo punto di vista, le principali conseguenze cliniche e assistenziali di un ritardo diagnostico e perché è così importante intervenire tempestivamente.
6: Ma le principali conseguenze cliniche di un ritardo diagnostico sono legate nel contesto renale al fatto che la malattia renale ha un decorso subdolo caratterizzato da segni marginali e spesso interpretati in maniera non congruente, che porta spesso il paziente a trovarsi di fronte all'esaurimento della funzione renale con la necessità di fare dialisi o di fare trapianto senza avere consapevolezza della malattia. Il fatto di poter diagnosticarla precocemente determina la possibilità per il paziente di attuare una serie di strategie che possono fermare o al più rallentare il decorso della malattia.
5: Senta, alla luce di questo, com'è possibile migliorare la tempestività della diagnosi?
6: Ci sono diversi mezzi attraverso cui è necessario implementare questi aspetti. Il primo è aumentare la consapevolezza della malattia nella popolazione. Le malattie renali sono spesso poco conosciute e vi è una scarsa percezione dei rischi che il paziente corre quando la creatinina si alza e quindi quando si ha insufficienza renale. L'altro aspetto è quello di poter implementare nella medicina di base, per esempio, o attraverso programmi speciali, la possibilità di fare alcuni test che ci consentono di individuare precocemente la malattia.
5: Senta, l'ultima domanda: quali ritiene siano oggi i messaggi prioritari da trasmettere ai cittadini per aumentare la consapevolezza e contribuire maggiormente a diagnosi più tempestive?
6: Il primo messaggio è: se avete alterazioni della funzione renale o avete la presenza di albuminuria, non considerate il vostro stato clinico di benessere come un criterio per poter affrontare il futuro, perché è necessario fare indagini che spesso implicano anche accertamento istologico. Secondo messaggio che vorrei dare è: cercate di valutare l'impatto che avere una malattia renale può avere, sapendo che la possibilità di documentare queste patologie non determina un aggravio della vostra percezione di salute, perché vi sono cure che possono aiutarvi nell'affrontare il percorso di queste malattie che hanno un andamento subito. Un messaggio anche ai medici di medicina generale, che è quello di non sottovalutare le alterazioni della funzione renale, ricorrere al nefrologo anche per alterazioni minime, perché minime alterazioni possono nascondere grandi problemi.
5: Grazie per essere stati con noi.
4: spot.
7: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
12: Wow Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Quando l'amore cerca la

il talento di Safe, il suo testo e magari una bella punta di Brescia, esce fuori la mia canzone preferita del momento. Si chiama Parlar d'amore, questa è Radio Latte Miele. Inizia l'Indiano, buon pomeriggio, sigla.

0: avete trovato un gruppo di persone interessanti, direi, un po' come i nostri temi. Dai, oggi parola del giorno, stress, se ne sente tanto parlare, affonda le sue radici nel latino stringere, ovvero comprimere, infatti poi attraverso il francese antico è stress, quindi scarsezza, oppressione, giunge all'inglese medievale come distress, per afere si diventa quindi stress, indicando inizialmente sofferenza, sforzo o avversità. Oggi come oggi se ne parla tanto, ma noi cerchiamo oggi di abbatterlo. C'è Giuse Delizia, Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: E perché no? Un bel viaggio con Giuse Delizia a Los Angeles, in California. Ero poco sopra questa estate, qualche settimana fa, verso San Francisco. E la cosa bella dell'America è che tutto sembra vicino sulla mappa, ma in realtà sono minimo 7-8 ore di macchina. E quindi, per ridurre lo stress, a proposito del tema di oggi, ho preferito non andarci. Ansia, stress, tutti noi purtroppo soffriamo di questo, soprattutto nel mondo moderno che va velocissimo. Abbiamo parlato di potere d'acquisto un paio di giorni fa, anche quello che è sempre inferiore ce lo crea. È uscito uno studio dell'Università della British Columbia che dimostra come l'odore del proprio partner sia un potente antistress naturale. Nel corso di questo esperimento hanno preso 96 donne, hanno usato magliette indossate da sconosciuti, dei capi puliti oppure indumenti usati dai propri compagni, per poi affrontare delle situazioni stressanti come test matematici e colloqui simulati. I risultati indicano che le donne le quali avevano annusato i capi utilizzati dal proprio partner, quindi con il profumo riconosciuto del proprio partner, avevano significativi valori inferiori di cortisolo, che è appunto l'ormone dello stress. Ognuno ha il suo metodo, raccontatemi il vostro al 335-787-1910.
2: L'indiano con Enrico Di Donà.
3: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Spot, l'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
16: No, ho solo smesso di accontentarmi.
15: Parli dell'arredamento?
16: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
15: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
16: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
15: Allora non è solo arredamento.
16: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
17: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ogni giorno, a metà di ogni ora, Radio Latte Miele vi offre un viaggio nei decenni della musica italiana. Si parte dagli anni 60, Caterina Caselli, Insieme a te non ci sto più, e poi la splendida Colpa d'Alfredo, Un Vasco d'Annata.

Colpa d'Alfredo Vasco Rossi e racconta una storia finita male. Si era fatto tutte le illusioni nei confronti di una ragazza, aveva anche comperato la macchina apposta, ma poi niente, caro Vasco mio, ti è andata male. I vostri rimedi per lo stress quali sono? È intervenuto Marco al 335 787 1910, ci ha detto: il mio segreto antistress ha un nome e quattro zampe. Appena rientro dal lavoro mi metto sul divano col mio gatto Otello e ascolto le sue fusa. 10 minuti e sono come nuovo. Un elettroshock, ti capisco molto bene. E non solo i gatti, ma qualsiasi animaletto domestico con cui hai un legame particolare, veramente hanno un potere enorme per abbassare il cortisolo. Caro Marco, quanto ti capisco. C'è Eleonora che scrive da Venezia: iscrivermi a un corso di pugilato, scaricare le tensioni della giornata colpendo a calci e pugni un sacco, è la terapia migliore che potessi regalare alla mia salute mentale, anche perché vado a dormire molto stanca e dormo da Dio. Siamo donne, lo urlavano nel 91 Sabrina Salerno e Joe Squillo.

0: peccati.
1: Lanciarono un segnale forte e chiaro nel 1991. Siamo donne, Sabrina Salerno e Gio Squillo, e io mando forte e chiara la sigla del Cinascondiano. Ci siamo,

0: Siamo tutti insieme, ancora è presto, siamo ancora a metà settimana. Oggi vi do il terzo indizio per indovinare un personaggio televisivo dentro il quale mi sono nascosto. Vi ho detto che non è un essere umano, è un meraviglioso quadrupede, essere vivente, peloso, che conquista prima il cinema negli anni 40 e poi diventa un'icona del piccolo schermo in una serie televisiva. Nel film che la lancia, perché è una femminuccia, nel 43 compie un viaggio lungo centinaia di miglia per tornare dal suo padroncino, che si chiamava Joe, dopo essere stata venduta. La sua razza ha una criniera foltissima, un muso allungato elegante e il mantello classico bianco e fulvo. È un pastore scozzese, anche se è conosciuto anche con un altro nome. Praticamente vi ho detto dentro chi sono. Però lo dovete scrivere. 335 787 1910 fino a venerdì, mi raccomando.
1: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
7: Radio Partner, Love FM.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: spesso faccio questo pensiero, guardo la data di una canzone e ricordo esattamente dove e quando ero, un po' per citare Ritorno al futuro. Era il 2000, La Vasca, Alex Britti, vuol dire che stiamo invecchiando tutti insieme. Io, la canzone e, anche se li porta benissimo, pure Alex. Questa è Radio Latte Miele, l'indiano alla fine della prima ora. Buon mercoledì, buon 16 settembre. Qualcuno di voi si è rimesso ormai a lavorare e noi che ci stiamo a fare qui è per alleviare anche il vostro pomeriggio. Parliamo a proposito di stress, proprio di questo. E il cervello attiva questa modalità di sopravvivenza di cui abbiamo parlato spesso, si chiama attacco e fuga. C'è un allarme che spinge sulle ghiandole surrenali e rilascia adrenalina e cortisolo. Il cuore accelera, i muscoli si tendono, lo zucchero nel sangue aumenta per dare energie rapide, quindi vabbè, succede un casino. È per questo che noi stiamo parlando oggi di rimedi e vi state scatenando, ragazzi, tantissimi sono i messaggi. Quando la minaccia passa, il sistema parasimpatico riporta l'equilibrio, i livelli ormonali crollano, il battito rallenta e i muscoli si rilassano. Tutto questo, ragazzi, dipende dal cervello. Abbiamo una vita sola, voliamo sui problemi, dai, lo so, è moralistico, banale dirlo, però se ci pensate fino in fondo e vi guardate un po' da fuori, è esattamente così. Nessuno di noi è il protagonista assoluto di questo mondo, siamo tutti figure secondarie, quindi vivete veramente con leggerezza.
1: Su Radio Latte Miele,
2: l'indiano.

Radio Latte e Miele è presente su tutti i social, cercateci e seguiteci su Instagram, Facebook, X e TikTok per contenuti esclusivi.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale con i The Colors, proprio sulla nostra pagina Instagram di Radio Latte e Miele. Seguiteci, mi raccomando, cresciamo tutti insieme con la nostra community che fa sempre sponda, no? Con i gusti musicali, conoscere nuove persone. E c'è una lista di canzoni che hanno fatto l'estate musicale proprio del 2026. Qualcuno ha detto che non ci sono state hit estive? Sentite lì, andate, cercate Latte e Miele e c'è veramente slide dopo slide, un bellissimo elenco. Parola del giorno, stress. Vi sto chiedendo qual è il vostro rimedio per abbatterlo, magari in periodi di forte ansia dovuti al lavoro, problemi familiari e perché no anche problemi più leggeri, perché può capitare. 335-787-1910.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com. Quando

0: oltre ogni immaginazione.
1: E ci sei adesso tu.
2: Latte Miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
2: Latte Miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
0: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco.

0: e per te.
1: Io non sono più giovane, però voglio usare un termine giovanile. Ha droppato una hit Ligabue, perché è veramente bellissima questa Qualcosa per te. Per Ligabue sono stati giorni molto molto intensi, non di stress, di questo stiamo parlando, ma per soddisfazioni incredibili. Nella sua data zero del tour a Jesolo ha sorpreso i 5.000 spettatori presenti invitando sul palco la figlia 22enne Linda, e i due, indovinate un po', hanno duettato proprio su una canzone scritta per lei. Si chiama A modo tuo, l'ha fatta benissimo anche Elisa nel corso degli anni, portato al successo poi successivamente anche da Ligabue stesso. Insomma, ha detto: uno dei giorni più belli della mia vita che porterò nel cuore per sempre. 335-787-1910, vi sto chiedendo il vostro rimedio per abbattere lo stress. Nel frattempo io mi sono chiesto: ma è sempre esistita l'ansia e lo stress nella storia? Tra poco lo scopriamo. Siamo

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Dall'incontro di Gianna Nannini, Di Martino e il tocco di Bruno Risas inconfondibile nasce questo meraviglioso errore che rappresenta una bellissima hit, altro che errore. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte e Miele, buon mercoledì, siamo a metà settimana, tenete duro e non fatevi mangiare dallo stress, perché proprio di questo stiamo parlando oggi. E ho scoperto che sono sempre esistiti nella storia, nei decenni, nei secoli, però ovviamente, come si può immaginare, è cambiata la percezione dello stesso, e direi radicalmente. Infatti nell'antichità i greci e i romani li attribuivano ad uno squilibrio degli umori corporei, oppure magari alla debolezza dello spirito, da curare spesso con la filosofia stoica. Nel Medioevo le manifestazioni ansiose venivano spesso interpretate in chiave religiosa, come per esempio possessioni demoniache. Con l'illuminismo e la rivoluzione industriale lo stress è diventato un logorio del sistema nervoso, causato dai ritmi della vita moderna, che erano ovviamente molto più accelerate rispetto a prima. Solo nel Novecento, con la nascita della psicanalisi e le definizioni scientifiche dall'impatto ormonale, ansia e stress sono stati riconosciuti come condizioni mediche da comprendere. Biagio Antonacci, bellissima. Quanto tempo è ancora? No.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Prosegue il pomeriggio di Radio Latte e Miele con un altro viaggio nel tempo. Partiamo dal 1981, Marilyn, cantata da Alberto Fortis, e poi Vivo per lei, coppia che scoppia, Bocelli, Giorgia, era il 95.

Vivo per lei, Andrea Bocelli con Giorgia, una hit indimenticabile e ovviamente indimenticata, passa spesso qui da noi. Benvenuti su Radio Latte e Miele. Cosa vi sto chiedendo oggi? Cioè il modo in cui cercate di abbattere l'ansia, perché siamo soggetti a questo, ma è normale, ragazzi, non è che siamo speciali, l'ho detto prima, siamo tutte persone normali che possono soffrire alcune pressioni, per esempio al lavoro. Sara da Torino cammina a passo svelto lungo il Po con la vostra musica nelle cuffie. Vedi, anche la musica ha potere di abbassare il cortisolo, e Sara cammina con latte e miele nelle orecchie. Messaggio per tutti gli indiani: spegnere il telefono dalle 20, lui è Giuseppe da Lecce, fino alle 22, quindi quando torni a casa, mettersi ai fornelli, preparare un bel sugo lento, la musica di latte e miele sotto e ti rilassi incredibilmente. Chiudo con Davide che ci scrive dalla bellissima Firenze: guardare le partite di calcetto dei bambini al parco il sabato mattina mentre cammino.

0: terzo indizio settimanale per capire dove mi sono nascosto in questo gioco che si chiama proprio Ci nascondiamo. Sono dentro un essere vivente bellissimo, un quadrupede, peloso, che animale sarà mai? Conquista il cinema degli anni 40 e poi il piccolo schermo in una serie TV per decenni. È una femminuccia. Il film che la lancia è del 1943. Compie un viaggio lungo centinaia di miglia per tornare dal suo padroncino Joe dopo essere stata venduta. Oggi vi ho aggiunto che la sua razza ha una criniera foltissima, un muso allungato, elegante e il mantello classico bianco e fulvo. È il pastore scozzese a pelo lungo per eccellenza, anche se questa razza si conosce anche con un altro nome. 335-787-1910, partecipate tutti, buttatevi perché venerdì uno di voi verrà omaggiato dai nostri giallissimi gadget.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Jamie Tights, Fra Quintale, Marco Mengoni e Mace si sono messi insieme in questa Fuoco di Paglia. Per finire la seconda ora dell'Indiano non c'è modo migliore che andare a scavare nell'almanacco e noi omaggiamo una grandissima della musica mondiale, cioè Maria Callas, nata come Cecilia Sofia Anna Maria Kalegoropoulos. L'ho detto bene, incredibile. È nata il 2 dicembre del 23 ed è scomparsa nel 1977, proprio il 16 settembre. È stata forse una dei soprani più celebri di tutto il Novecento, di origine greca. Ha rivoluzionato il mondo dell'opera lirica unendo una tecnica vocale straordinaria, un'estensione eccezionale e un'interpretazione drammatica senza eguali, guadagnandosi il soprannome non a caso della Divina. Dalle prime esibizioni in Grecia fino ai trionfi alla Scala di Milano è una carriera che è stata assolutamente folgorante. La vita privata, segnata da un turbolento amore, quello per Onassis, ha spesso occupato le cronache rosa. Questo l'omaggio alla immensa Maria Callas di oggi, 16 settembre.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano.

Buon pomeriggio ancora da Radio Latte e Miele, mi raccomando portateci sempre con voi ovunque siate scaricando la nostra applicazione gialla e visitando il nostro bellissimo sito lattemiele.com.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Questo è l'augurio ufficiale da parte nostra. Radio Latte e Miele vi augura buon vento anche in questo pomeriggio giallissimo. Siete all'ennesimo caffè della giornata, sicuramente magari il primo dopo pranzo, spero, non esagerate. Ancora un ottimo mercoledì 16 settembre, questo è l'Indiano. Ultima mezz'ora insieme che inizia adesso.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Spot. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Richmond, Blauer, Peter A e scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Fotografie. Latte e miele. Latte e miele.
2: Come una fotografia, come una fotografia.
0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: due settimane, lui è settembre, oggi parliamo di stress, anzi ormai abbiamo parlato di stress perché siamo quasi allo scadere delle nostre due ore e mezzo insieme. C'è un'apertura culturale dei giovani proprio in merito a questo argomento. I giovani di oggi affrontano i livelli di ansia e stress senza precedenti, sono generati sicuramente dal carico informativo eccessivo e l'incertezza per il futuro, costante pressione performativa, ma soprattutto anche dal punto di vista dei social media. Perché? Cosa è successo? Se ne può parlare, hanno scoperto che è diventata una materia di cui nutrirsi, una materia che può essere alla mercé di tutti e non c'è nessun tipo di problema a dire guarda vado dallo psicologo in questo periodo perché ho determinati problemi. Quindi noi che critichiamo spesso i giovani dovremmo magari anche imparare da loro. Andare dallo psicologo non è più visto come decenni fa un segno di debolezza o un motivo di vergogna da nascondere, ma come un atto di consapevolezza e cura personale. Tra l'altro, basta fare un giro per il mondo, negli Stati Uniti è già inserito nei college e loro vanno lì e c'è uno psicologo che ovviamente dovesse servire a disposizione degli studenti. C'è Ernia con la sua bellissima dedica.
1: Che nome dai d'un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il disco di Ernia si chiama Dedica, a chiudere l'appuntamento di oggi dell'Indiano. È stato un bel pomeriggio, abbiamo cercato di scavare, ci siamo fatti un po' uno screen, no? E abbiamo capito che un po' tutti noi soffriamo di stress, giustamente. La vita ha i ritmi che ha, riuscire a trovare se stessi sognando di andare ad aprire un chiosco in Nicaragua, oppure, non so, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Davanti all'ospedale dove era ricoverato appunto Giacomo. È difficile, è una vita solo immaginata. Noi riusciremmo a essere nervosi, nevrotici e stressati anche lì, anche davanti al mare, perché avremmo comunque pensieri. E tanto per citare un altro bellissimo film, Radio Freccia, da te non ci scappi nemmeno se sei Eddie Merckx. Con questa ultima frase un po' retorica ci congediamo. L'Indiano torna domani, sempre all'1, fino alle 3:30, tra pochissimo. Andrea D'Agostino in studio.
2: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: È arrivato il signorino D'Agostino con il suo rumore della Claire.
2: Pensavo dicessi è arrivato l'arrotino.
1: Beh, insomma, la rima c'è.
2: Grungete!
1: Arroti coltelli,
2: cucine a gas. Ciao, arrivo domani.

Mango e Lei Verrà. Comincia così questo parte di pomeriggio insieme su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia anche oggi per due ore, tra le 15.30 e le 17.30, con un programma che ormai è lì incastonato perfettamente nel palinsesto di Radio Latte Miele. Siamo pronti per cominciare anche oggi. C'è a

Mercoledì 16 settembre 2026. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, anche oggi pronto a condurvi all'interno di Arena, questo luogo virtuale dove ci incontriamo tutti i pomeriggi qui su Radio Latte Miele, anche grazie ai vostri messaggi, sempre presenti e numerosissimi al 335-787-1910, come tutti i giorni su WhatsApp. Parliamo di tantissime, tantissime cose. Tra poco una piccola anticipazione molto legata all'attualità. Se seguite il mondo della musica, parliamo proprio di questo. Prima, Umberto Tozzi e Gli Innamorati.

0: Umberto Tozzi e gli innamorati in questo mercoledì pomeriggio su Radio Latte e Miele. C'è Arena a tenervi compagnia anche oggi fino alle 17.30. Abbiamo appena cominciato, quindi tutti calmi, il pomeriggio è appena iniziato, ma è un pomeriggio di grande fermento soprattutto per i fan di un gruppo inglese molto famoso a partire dagli anni 90 fino ad oggi, uno anche dei più chiacchierati proprio per le faide interne tra i due fratelli. Stiamo parlando dei fratelli Gallagher e il gruppo è quello degli Oasis. Se non avete mai sentito parlare, è uno dei gruppi Britpop più forti e famosi dagli anni 90 fino ad oggi. Se ne è parlato tanto tempo soprattutto per i famosissimi litigi tra i due fratelli Gallagher, che nel corso del tempo se ne sono dette di cotte e di crude, fino poi ad avere un riavvicinamento un paio di anni fa che ha portato a una tanto attesa dai fan reunion e un conseguente tour. Ne parliamo perché proprio oggi è stata pubblicata sui social e non solo la notizia che questa volta per il loro tour che sarà nel 2027 i fratelli Gallagher e gli Oasis hanno deciso di intraprendere un percorso un po' diverso per quanto riguarda la vendita dei biglietti, che avverrà su lotteria. Cioè un sistema molto diverso a cui noi europei non siamo affatto abituati. Bisogna avere però, come sapete, un bel po' di fortuna per riuscire ad avere questi biglietti e non solo. Quindi la domanda di oggi, il nostro tema, il 335-787-1910, qual è la vostra fortuna al di là del gioco, al di là dell'azzardo? In cosa vi sentite più fortunati? In amore, nell'amicizia, nella famiglia, nella salute, nel trovar parcheggio, come succede a me? Io sono sempre abbastanza fortunato nel parcheggio, devo dire la verità. Qual è la vostra fortuna numero uno nella vostra lista? Al 335-787-1910.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
5: Spot.
6: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
12: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
13: No, ho solo smesso di accontentarmi.
12: Parli dell'arredamento?
13: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
12: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
13: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
12: Allora non è solo arredamento.
13: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: I Tiro Mancino e Due Destini su Radio Latte e Miele, 335-787-1910. Oggi parliamo di fortuna. Qual è stata un'occasione in cui vi siete sentiti particolarmente fortunati nella vostra vita? Io lo dico spesso e chi mi conosce lo sa bene, io sono fortunato nel parcheggio. Tante volte trovo parcheggio proprio di fronte a dove devo andare, anche nelle zone più trafficate di Milano riesco a trovarlo, un po' per tecnica, un po' perché, oh ragazzi, quando uno ha la fortuna dalla sua parte e non c'è niente da fare. Vi leggo un messaggio velocissimo al 335-787-1910. Roberto ci racconta che io fortuna vera l'ho avuta con mia moglie. Ci siamo conosciuti perché dovevo incontrarmi con un amico, ma ho sbagliato il bar in cui ci dovevamo dare appuntamento, e lì ho conosciuto quella che da 35 anni è mia moglie. Bel messaggio Roberto, grazie per la tua storia. Noi però torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla pallavolo e gli europei maschili 2026, ottima vittoria della nazionale italiana contro la Cechia e primato nel girone quasi assicurato. 24 punti per Romanò, 22 per Bottolo, così la nazionale ribalta il primo set e chiude per 3-1. I mondiali di atletica 2029, la candidatura di Roma a ospitare i mondiali per quell'edizione purtroppo non è andata a buon fine. La città prescelta sarà Nairobi, mentre per il 2031 c'è Monaco. È arrivata anche immediatamente il commento del presidente federale Stefano Mei, che dice: accogliamo la decisione della World Athletics con rispetto, consapevoli di aver presentato comunque un ottimo progetto. Il calcio in chiusura, questa sera inizia l'Europa League, la seconda competizione europea per importanza, con le prime squadre italiane a scendere in campo. Questa sera alle 21 il Milan ospita i portoghesi del Benfica, domani invece tocca alla Juventus vedersela con gli olandesi del NEC. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.

Alessandra Amoroso, urlo e non mi senti su Radio Latte e Miele in questo pomeriggio di mercoledì 16 settembre. Si parla di fortuna. Qual è stata la vostra fortuna più grande nella vostra vita? Al 335 787 1910.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Latte e Miele in questo mercoledì pomeriggio. Benvenuti ad Arena. Ciao a tutti, io sono Doug e questa è la nostra ora piena tra le 16 e le 17. Ci teniamo compagnia con tanta bella musica, ma anche con le nostre solite chiacchiere da metà pomeriggio. L'ora della merenda la passiamo insieme passeggiando e chiacchierando al 335-787-1910. Oggi parliamo di fortune. Le fortune che un po' abbiamo tutti i giorni nella nostra vita, oppure quel colpo di fortuna che abbiamo avuto quella volta lì che mai più ci ricapiterà. Può succedere, molto spesso può capitare, come ad esempio ci raccontate tanto al 335-787-1910. Ad esempio Marta ci racconta: anni fa avevo perso un treno per andare a un colloquio di lavoro a Milano, ero disperata, sono arrivata un'ora dopo ma la persona che dovevo, con cui dovevo fare il colloquio, era in ritardo pure lei, e quindi insomma è andata bene così. Ancora oggi ho quel lavoro. Molto bene Marta, proprio questo è un po' il senso, anche un po' le fortune di tutti i giorni, se volete, no? Quella che ne so, di trovare sempre l'ultimo prodotto in offerta al supermercato quando ci andate, quello è un colpo di fortuna. Beccare tutti i semafori verdi andando al lavoro la mattina quando c'è più traffico e risparmiate quei 5 minuti buoni, anche quello è un bel colpo di fortuna. Come ad esempio ci racconta Luca, dice: io mi sento fortunato quando al semaforo riprendo tutti i verdi e riesco ad andare di fila così al lavoro. È una sciocchezza, ma quei 5 minuti mi mettono di buon umore. Ecco, proprio questo è un po' il senso, quella fortunella non sfacciata, per forza, però quel colpo di fortuna che ci fa venire il buon umore al 335-787-1910.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
11: Radio Partner, Love FM.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Brescia con Da Dio su Latte e Miele. Si parla di fortuna oggi al 335-787-1910, perché è proprio quello di cui avranno bisogno, oltre a tanta pazienza, i tanti fan degli Oasis italiani e non solo, che l'anno prossimo proveranno ad andare a vedere uno dei loro concerti, un tour internazionale che toccherà per la prima volta dopo tantissimi anni anche l'Italia, con due date a Roma allo Stadio Olimpico. Ecco, a proposito di fortuna, non c'è bisogno solo di avere fortuna quella mattina lì in cui ti metti in coda online con tutta la pazienza di sta terra sperando di riuscire ad ottenere quei biglietti, ma una fortuna ancora più grande ti serve per riuscire solo ad accedere alla coda, perché gli Oasis hanno deciso con il loro entourage di iniziare un nuovo trend, se vogliamo, già molto in voga però ad esempio nei paesi asiatici. Come funziona? Allora, tu ti iscrivi a un sito. Da questo sito loro ti fanno una serie di domande, prendono i tuoi dati, c'è anche una domanda test per capire se sei un bot oppure no, e va bene. Con questo sito però non hai accesso direttamente alla vendita dei biglietti, hai accesso alla lotteria per poter accedere poi in un secondo momento alla vendita di questi biglietti, d'accordo? Quindi diciamo in un certo senso si sfrangiano un po' le tante persone che magari non sono veramente interessate, tutti quelli che in realtà non vanno un po' per hype, vanno un po' perché va di moda andare a questo tipo di concerti, allora quelli lì già li elimini, elimini anche tutti i bot e i sistemi di bagarinaggio e quindi diciamo mantieni in un certo senso la sfera riservata solo a quelli che vogliono veramente con tutto il cuore accedere a questo tipo di concerti. Però c'è un però. E vabbè, il però però ve lo racconto tra poco. Però prima c'è Giuse Delizia e questa è Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Giuse Delizia con Los Angeles su Radio Latte Miele. Parliamo di fortuna, la fortuna che serve ai fan di un gruppo molto famoso inglese che si chiamano Oasis, in giro da più di 30 anni, per riuscire ad avere accesso a dei biglietti specifici, quelli per andare ai concerti del 2027. Vi parliamo di fortuna perché per riuscire a comprare questi biglietti bisogna accedere a un sorteggio, una sorta di lotteria in cui totalmente a casaccio verranno estratti tutta una serie di persone che riceveranno poi successivamente un'email in cui gli diranno: uè ciccio, collegati a quest'ora e questo giorno perché poi non li puoi più comprare. Chiaro? Siamo amici? Amici come prima? Molto bene. E i fan chiaramente sono un po' in subbuglio perché questo tipo di sistema è sì democratico, ma se vuoi anche un po' ingiusto, no? Perché i tanti fan che magari si mettono lì alla mattina presto a cercare il click day, no? A cercare di essere lì i primi in fila e beccarsi poi i biglietti migliori, si trovano un po' svantaggiati. Dall'altro lato però c'è chi dice: ok, però così almeno abbiamo eliminato tutti i sistemi di bagarinaggio, abbiamo eliminato i bot che comprano i biglietti online per conto terzi, abbiamo eliminato tutti quelli che non sono veramente fan e quindi veramente non ci vogliono andare. Insomma, abbiamo eliminato tutta una serie di cose. Tuttavia rimane un problema piuttosto grosso e importante. Siamo davvero sicuri che sia questo il modo giusto, soprattutto per vendere i biglietti per andare a un concerto, per dare una possibilità a qualcuno che magari non li ha mai visti nella vita di riuscire a soddisfare questo grande desiderio che hanno avuto per tanto tempo di vedere i propri beniamini? Questa è un po' la domanda. Io la risposta, tuttavia, non ce l'ho, quindi mettiamo una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Ruba!

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
4: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
13: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: 335-787-1910, oggi parliamo di fortuna e qual è stato un colpo di fortuna che avete avuto nella vostra vita. Prima però c'è il nostro viaggio che è una vera fortuna nella musica italiana, ripartiamo con Franco Battiato.

Paolo Vallesi e la forza della vita su Radio Latte e Miele in questo mercoledì pomeriggio. Ciao a tutti di nuovo, benvenuti ad Arena Latte e Miele. Siamo arrivati a metà dell'opera, quella in cui nelle nostre due ore casca, diciamo, l'ora piena, cioè intorno a quest'ora qua, le 16.30. 335-787-1910, oggi parliamo di fortuna, quella che serve oggi per riuscire ad andare a vedere un concerto richiesto, perché i concerti meno richiesti, sì, dai, ce la si fa, però quelli dei grandi nomi della musica italiana internazionale sono sempre più difficili riuscire ad accedere, ad arrivarci. Bisogna un po' accontentarsi e spendere quel che c'è da spendere, però questo è un discorso che non appartiene molto alle culture asiatiche, in particolar modo giapponesi e sudcoreani. Il sistema del sorteggio lo conoscono molto bene, sono molto affezionati a questo tipo di discorso qua, a questo sistema, perché per loro è la prassi, è normalissimo fare così. Esiste da diversi anni, ha un nome anche piuttosto interessante in giapponese, se volete ve lo dico, si dice Chosen. Senko Chosen, vuol dire lotteria di prevendita. È un sistema standard da anni per i concerti. Prima ancora della vendita generale, chiunque può iscriversi a un'estrazione. Solo dopo, se restano dei posti, si passa poi alla prevendita, poi alla prevendita generale, eccetera, eccetera, eccetera. Però devono prima sostanzialmente non esserci più richiesta. In quel modo lì, allora sì, le persone possono comprarli liberamente. Se invece la richiesta viene totalmente coperta dai biglietti già presenti e quelli che hanno partecipato al sorteggio sono soddisfatti, bom, basta, biglietti non ce n'è più. In Corea invece è il caos più totale e completo, un po' come da noi, grosso modo, no? Non c'è il sorteggio, c'è un sistema del primo che arriva meglio alloggia, grosso modo, e i biglietti tendono a finire in 30 secondi o anche meno, soprattutto per le superstar del mondo del K-pop e della musica coreana. Lì veramente, se si facesse la prevendita live con le persone dal vivo, si picchierebbero. Ma fortunatamente è tutto online, quindi al massimo qualche frecciatina sui social, lì sì che se la lanciano. E andare a vedere un concerto di Daniele Silvestri, secondo me invece è una cosa molto più tranquilla. Mi sono in

La Paranza è Daniele Silvestri su Radio Latte e Miele. Parliamo di sistemi con cui si possono acquistare i biglietti dei concerti. Noi siamo abituati a un sistema unico, no? Prima arriva, meglio alloggia, grosso modo. Ci sono queste enormi file che vengono organizzate online e stai lì, aspetti che la pagina non si cancelli da sola col telefonino in mano a guardare una barretta che scorre in maniera compulsiva sperando che vada più in fretta. Vabbè, ma questo non è un nostro problema. C'è una cosa piuttosto interessante che secondo me un po' l'hanno già copiata dai giapponesi e un po' invece no, è quello che riguarda il mondo dei fan club. Lo conoscete, no? Ce ne sono tantissimi, i più famosi sono quelli di Vasco Rossi, quelli di Ligabue, quelli di Laura Pausini, eccetera eccetera. Tutti questi fan club solitamente hanno una sorta di quota annuale che loro versano in cambio di eventi in presenza con l'artista, a possibilità di acquistare album e biglietti in anticipo rispetto alla vendita generale. In Giappone fanno una cosa molto interessante invece. In Giappone le prime file delle platee, dei parterre, hanno una zona esclusivamente dedicata proprio ai fan club. Cioè, se tu fai parte del fan club e riesci poi ad acquistare il biglietto, hai in automatico accesso alle primissime file. Cosa non del tutto sbagliata secondo me, perché è giusto che chi è più fan in assoluto abbia la possibilità di vedere la propria star preferita dal vivo e a mezzo metro di distanza. Mi sembra più che giusto e legittimo. Forse anche questo sistema qua lo si potrebbe adottare qua da noi. In questo momento ad esempio so che chi fa parte del fan club di Vasco Rossi ad esempio ha accesso prioritario alla vendita dei biglietti, quindi già qualche giorno prima riescono ad acquistarli in totale serenità e quindi riescono ad avere questa sorta di vantaggio che ritengo più che legittimo considerato tutto. Quindi modi diversi, tempi diversi, ma una sola questione che riguarda un po' i fan di tutto il mondo: la grandissima ansia quando escono i biglietti.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Una perturbazione atlantica fa il suo ingresso da ovest sul nostro paese, provocando un peggioramento del tempo a partire dal nord. Nel corso del pomeriggio piogge via via più diffuse sulle regioni settentrionali, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Generalmente asciutta altrove, con lievi disturbi solo su Calabria Ionica e Sicilia orientale. Dalla sera, peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est. Locali fenomeni anche in Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot, l'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
8: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Noemi, e sono solo parole su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di fortuna, anche quella sì è una parola, se vogliamo, se ci crediamo bene, se non ci crediamo va bene lo stesso, però a volte le coincidenze capitano e quindi può succedere che abbiamo un colpo di fortuna, non tanto nel gioco, anzi quello cerchiamo assolutamente di evitarlo, piuttosto che nella vita di tutti i giorni. Ad esempio andare al supermercato, lo dicevamo prima, e trovare proprio quel prodotto in offerta, quello che stavi cercando da tanto tempo, e magari proprio l'ultima confezione, mia, subito comprare. Oppure vai in giro per grandi città, hai bisogno di trovare parcheggio e tac, lo trovi subito al primo colpo, arrivi nella via dove devi andare, ti fai quei 30 secondi a piedi e sei subito arrivato. Eccoli. E invece c'è gente che gira e non trova mai niente. No, io posso dire di essere fortunato almeno col parcheggio, dai. Nelle altre cose, soprattutto quelle ogni tanto sai, si prova, no? Gratta e vinci, cose del genere. Zero. Meglio evitare, meglio lasciar perdere. Vi leggo qualche messaggio, come ad esempio questo di Giulia. Colpo di fortuna più grande per me è stato trovare casa qui a Bologna. Avevo visto un annuncio alle 8 del mattino e ho chiamato subito perché mezz'ora dopo quell'annuncio era già sparito. Ancora oggi ci vivo e pago un affitto che i miei amici si sognano la notte. Bel messaggio anche questo legato comunque all'attualità. Poi Franco ci racconta, io dico sempre che la vera fortuna è nascere in una famiglia che mi ha lasciato libero di sbagliare senza giudicarmi troppo. Anche questa è una bellissima fortuna, grandissima fortuna. Alessandra, colpo di fortuna è stato un'infermiera che mi ha convinto a fare un controllo che non avevo in programma, e non dirò quale controllo, ma mi ha cambiato la vita in meglio. Anche questi possono essere dei colpi di fortuna, il consiglio giusto al momento giusto da parte di un amico.
1: Arena Latte Miele.

0: 16:59.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi con Carmela sul Latte Miele. Ciao a tutti, ben ritrovati ad Arena Latte Miele. Ciao, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia ancora per una mezz'oretta prima dell'inizio di Open Bar e dell'apertura della Sara Cinesca del nostro Drive Time serale. 335-787-1910, fatemi ringraziare i tanti messaggi che sono arrivati a tema fortuna, e ancora un pochettino di fortuna secondo me ce la possiamo ancora ricercare e ritrovare in quello di cui stiamo per parlare tra pochissimo, e cioè premi. Quando vinci un premio a volte puoi essere fortunato, magari gli altri sono stati più scarsi, tu sei stato più bravo, quello sicuramente, però un pizzico di fortuna serve sempre, no? Soprattutto quando si tratta di gare internazionali e si tratta di ricerche e studi scientifici molto importanti a livello fondamentale per quanto riguarda la comprensione della specie umana e non solo. Però dipende molto dal premio, perché ci sono dei premi, e li conosciamo, li abbiamo imparati a conoscere molto bene nel corso degli ultimi anni, che si chiamano Ig Nobel. I Nobel della scienza inutile, tutto certificato, tutto vero, sono dei premi veri e propri, solo che trovano poco applicazione nella vita di tutti i giorni. Molto curiosi e li scopriamo tra poco.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
5: Radio Partner, Love FM.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, Contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: piazza vuota. Emma con Fabri Fibra e Antidroga in questo mercoledì pomeriggio su Radio Latte Miele. Parliamo di premi inutili e ricerche scientifiche che lasciano il tempo che trovano, però sono vere ricerche scientifiche, cioè studiate, verificate, controllate da esperti, da pari, quindi veramente tutto è stato fatto nel modo giusto e corretto, tuttavia il risultato fa un po' sorridere, ecco, diciamoci la verità. Si chiamano Ig Nobel e per il 2026 sono stati celebrati proprio giusto qualche giorno fa. Ci sono tantissime categorie, ma ci sono delle categorie che ci riservano un po' più di sorrisi rispetto ad altri. Ad esempio, avete presente la frase "il nemico del mio amico è mio amico"? Quella frase lì, un grande modo di dire che chi odia la stessa persona che odio io, allora alleiamoci così andiamo d'accordo. Hanno verificato e ci hanno provato, ci hanno detto: ma vuoi vedere che è la verità questo discorso qui? Hanno detto: scienziati, mettiamoci qui, dimostriamo scientificamente quello che già sappiamo. Non vogliamo avere amici buoni con tutti, vogliamo avere degli amici che sono spietati e cattivi con le persone che ci stanno di più sulle balle. Hanno verificato questa storia qui, hanno fatto tutti i controlli del caso. Ed è vero, scientificamente provato, che il nemico del mio amico è di conseguenza un mio amico. Insomma, meglio di così davvero non si poteva fare. Tra poco ce ne sono delle altre altrettanto curiose e simpatiche. Prima però una bella canzone per ricominciare questo mese di settembre, uscita da veramente da pochissimi giorni, però già si sta affermando come una delle hit di questo autunno che sta per cominciare. La nuova canzone di Gianna Nannini si chiama "Meraviglioso errore" su Latte Miele.
1: Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini e Meraviglioso Errore su Radio Latte Miele. Parlavamo di questi premi scientifici che sono pari ai Nobel. Peccato che però non cambieranno poi la vita assolutamente a nessuno. Semplicemente vogliono verificare delle cose che un po' già sappiamo tutti. Ma è vero che i neonati hanno un buon profumo e gli adolescenti no? Ma ci hanno pensato, ho detto, ma sarà vero? Ma sì, dai, proviamo. Hanno fatto questo esperimento e hanno testato questa cosa su circa 300 famiglie in Polonia, uno studio che arriva proprio da quella nazione, e il 93% dei genitori trova i propri bambini sotto i 4 anni piacevoli da annusare. E vabbè, questo si sa, i bambini piccoli hanno spesso un buon odore. Poi però arriva la pubertà e questa percentuale crolla in maniera drammatica. L'hanno definito un meccanismo evolutivo per tenere vicini i bambini quando sono piccoli e allontanarli invece quando diventano un pochettino più grandi, in modo tale da dargli la giusto spazio e la giusta libertà. Un'altra di queste ricerche un po' strampalate, ma sicuramente vere, arriva dal mondo dell'economia e da Berkeley, che ha confermato che più sei ricco e più sei spietato. In che modo l'hanno fatto? Hanno condotto 7 studi, uno di questi riguarda le auto di lusso, e hanno verificato che chi guida auto di grossa taglia, di lusso, quindi per cui si spendono bei soldi, è più facile che si tagli la strada agli altri e si ignorino le strisce pedonali. E questo è un altro studio scientifico vero e proprio. L'ultimo, e poi la chiudiamo qua, riguarda il mondo delle vipere. Si sa, è meglio non calpestare una vipera, perché sennò quella che fa ti morde, no? Giusto, è logico, è vero. Ma dei ricercatori brasiliani hanno detto, ma in che punto io posso calpestare la vipera affinché non mi punga, affinché non mi morda? E si sono messi lì a schiacciare, ma si può schiacciare le vipere per fare dei test scientifici? Vabbè, comunque l'hanno fatto, delicatamente, dicono, e hanno capito che è meglio non calpestarle sulla testa. E fin lì direi che siamo tutti d'accordo, no? È sempre meglio non calpestare una vipera. Anzi, direi, stiamoli ben alla larga dalle vipere, sennò queste qua giustamente si arrabbiano e ci vengono a pungere e a mordere, ed è decisamente poco piacevole. Alla fine questa storia degli Nobel vedrete che ci darà tanta soddisfazione. Comunque sono sempre degli studi scientifici fatti, certificati, veri e propri. Anche se quella delle persone con tanti soldi che sono un pochettino più spettate degli altri, quella lì alla fine bastava fare un giro per le strade qua di Milano che scoprivi subito la verità.

0: Latte Miele.
1: È arrivato il momento di salutarci in questo pomeriggio di mercoledì. Tra pochissimo invece ad Open Bar ci sarà una coppia meravigliosa, quella formata da Dania Cericola e Guido Monti. Io per oggi invece vi saluto e vi do appuntamento a domani, sempre alle 15.30. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao!
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Mia.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Mercoledì e siamo qua, Guido Monti, Dania Cericola, i due rincopitechi del sabato e della domenica.
2: Sì, in diretta fino alle 8 di questa sera.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai?

0: Beh, ma è strana questa cosa o no?
1: Sì, è strana.
0: E siamo sempre da casa nostra.
1: Siamo quelli del weekend. Dania e Guido, di solito facciamo la temiera a casa mia sabato e domenica.
0: Invece
1: oggi siamo nel cuore della settimana.
0: Esatto.
1: Siamo nella giornata di mercoledì. Ecco, che come diceva qualcuno, il mercoledì è un giorno che non si impegna, sta lì a metà e aspetta che arrivi il fine settimana.
0: È vero, hai ragione, perché già domani, giovedì, già senti aria di weekend.
1: Però mi fa piacere accompagnare le persone hanno concluso magari una giornata lavorativa intensa.
0: Sono in macchina, tornando a casa, un po' di traffico.
1: Questo orario è per molti è l'orario d'uscita, non per tutti, naturalmente. Teniamo compagnia anche a chi sta lavorando, ricordandovi che appunto noi stiamo vicini in questa occasione con la grande musica di Radio Latte e Miele fino alle 20 in punto.
0: Cosa proponiamo adesso? Cuori in tempesta, NEC.

0: Questi sono i cuori in tempesta di Neck su Radio Latte Miele con Dani e con Guido. Ancora una buona serata.
1: Sì, una buona serata
0: a chi ci ascolta in auto. Prima abbiamo sentito tutto un programma dedicato ai colpi di fortuna con Doug.
1: Sì.
0: Un colpo di fortuna pare che arriverà proprio per gli automobilisti. Ci auguriamo, incrociamo le dita, perché
1: c'è stata
0: una dichiarazione della Premier che ha detto che dal prossimo anno sarà abolito il bollo auto.
1: Direi che vale
0: per le auto sia per le moto.
1: Per le moto.
0: Ed è una cosa che, se in effetti, penso che sia la tassa più odiata dagli italiani.
1: È vero.
0: Quindi
1: è vero.
0: Vi diamo subito questa notizia, che secondo noi è una buona notizia, però è stato dato un annuncio,
1: quindi non si sa.
0: Il Consiglio dei Ministri se lo dice, lo facci. Va bene, abbiamo un po' di occasioni, dicevo, per quello che ci riguarda con la musica. Siamo vicini a voi, questo appuntamento si chiama Open Bar, quindi mentre proseguiamo di questa serata dobbiamo decidere se tu fai la barman o il bartender.
1: Ma no, io faccio la barman. Sono una barista, una barwoman, a dire la verità. Sono una barista a tempo determinato.
0: Bartender? Vediamo qualcosa, bartender.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaforte.
3: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
9: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo, in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: canzone di Cesare Cremonini, anche lui presente nella nostra programmazione. Siete su Radio Latte Miele, io sono Guido,
1: e io sono Dania.
0: Con me c'è Dania e vi stiamo accompagnando così in questo open bar fino alle 20 della sera. Dobbiamo decidere appunto chi fa il barwoman, il bartender.
1: Io sono barwoman.
0: Sei tu, va bene,
1: esatto,
0: va bene,
1: e siamo a posto. Tu fai il bartender.
0: Però non hai preparato nessun cocktail.
1: Cioè, per ora, altrimenti non riesco neanche a parlare, fra un po'. Quando ci avviciniamo alle 8, magari. No, cocktail no. Magari così un prosecchino, ecco, vabbè, bello vabbè. Ghiacciato, va giù bene.
0: Vabbè, allora lanciamo la musica, parliamo e chiacchieriamo di varie cose. Abbiamo dato la notizia forse dell'abolizione del bollo auto.
1: Evviva.
0: Che non è roba da poco.
1: Direi di no.
0: E poi, visto che oggi è mercoledì, un giorno di metà settimana, sai, non c'è né carne né pesce.
1: Sì, l'abbiamo detto.
0: C'è una cosa particolare, secondo me, che riguarda il mercoledì, ma in particolare mercoledì Adams.
1: Taradada.
0: Esatto.
1: Taradada. Taradada. Taradada. Taradada.
0: La figlia degli Adams, che è naturalmente... È sempre triste, sempre malinconica.
1: Beh, sì,
0: sempre
1: un po' tetra, diciamo.
0: Tetra, no? Un po' sofferente, anche cattivella.
1: Beh, direi.
0: Pensate che l'ispirazione per questo personaggio e per il suo nome, soprattutto per il suo nome, deriva da una filastrocca inglese per bambini che è intitolata Monday's Child. È una filastrocca tradizionale in inglese che serve proprio per insegnare ai bambini i giorni della settimana. Senti un po'.
2: Monday's child is fair of face, Tuesday's child is full of grace, Wednesday's child is full of woe.
0: Ecco, vedi. Sì. Wednesday's child is full of woe, cioè il mercoledì è pieno di
1: tristezza, di malinconia.
0: Che è una cosa sì, un po' dolore, un po' malinconia, un po' tristezza, pieno di guai, insomma.
1: Sì, certo.
0: Hai capito mercoledì Adams?
1: Taradada. Taradada.
0: Ma noi non vogliamo né tristezza né malinconia.
1: Assolutamente.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: mare ci dividerà.
1: Due mari molto diversi, eh?
2: Sì.
1: Il mare di Napoli e il mare di Genova. Due artisti molto diversi che però insieme funzionano. Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido.
2: È appena arrivata una notizia, commosso addio al cane Sunny, è il cane di Obama. Avete presente questo cagnone nero? Era un portoghese d'acqua, arrivato, pensate, nella loro famiglia nel 2013. Quindi aveva un po' di annetti.
1: Un po' di anni, sì.
2: Oh, bellissimo, c'è la foto, un cagnone nero carino. Beh, mi dispiace quando se ne vanno i nostri amici a quattro zampe,
1: sì.
2: Anche a due.
1: Ci sono mille motivi per dispiacersi.
2: Mamma mia, sì.
1: Ogni giorno, dispiace. Quello è uno dei motivi, ma sì. Ce n'è anche di molto più importanti. Per esempio, segretario dell'aeronautica statunitense,
2: sì,
1: e in particolare della United States Space Force, che è un corpo che hanno istituito da pochi anni, ha un cognome che è tutto un programma, che si chiama Mink,
2: sì.
1: E ha annunciato che gli Stati Uniti dispongono di armi in orbita per proteggere le forze armate da azioni ostili. Mink ha indicato questa cosa, naturalmente funziona anche in termini di deterrenza, no? Però non ha reso pubblici il tipo di armi, quindi non si sa se la cosa è vera o non vera, e diciamo che abbiamo dei ricordi del bar di Guerre Stellari,
2: in un
1: film famosissimo degli anni 70.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot. Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te? No. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota. Incontriamoci. Progettiamo. Scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa. Da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
5: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Trovalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
5: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Anna che mi dà un bacio in punta di piedi.
8: Latte e miele.
7: E alla fine so che sto perdendo Anna.
8: Latte e miele.
9: Anna verrà. Sarà un giorno pieno di sole.
10: Radio Latte e miele.
8: La tua musica italiana.

0: con Radio Latte e Miele, Dania e Guido in diretta per il mercoledì pomeriggio.
1: Sì.
0: Siamo qui con voi fino alle ore 20. Non ho sentito suonare un messaggio, sarà il mio cellulare.
1: Ma sicuro?
0: Che, sì, sì. Non ho spento.
1: Vabbè, fa niente, del resto, anch'io non lo sento, dai, fa
0: qui,
1: niente.
0: Siamo qui a casa e succede che abbiamo delle pessime abitudini.
1: Beh, ogni tanto sentirete anche le nostre cagnoline, sì, perché ogni tanto partono, abbaiano. E visto che siamo a casa, le lasciamo parlare anche loro.
0: Va bene. Senti, vuoi raccontare cosa hai combinato l'altro giorno con quella lampada meravigliosa a proposito di casa?
1: Ah, l'altro giorno stavo facendo, come dicevo domenica, io amo tantissimo fare balconaggio, che non è giardinaggio, perché io non ho un giardino, ma un balcone.
0: Un balconcino.
1: Quindi, balconcino proprio, no? Ed è tutto pieno di piante, fiori, eccetera. Ho deciso di trapiantare delle roselline e mi sono praticamente messa quasi in ginocchio, una posizione scomodissima, dopo un po', essendo io di una certa, avevo un po' di problemi alle gambe. Cosa faccio? Tento di sedermi, cado, vado addosso all'anta della finestra, l'anta della finestra va sulla lampada, la lampada cade e si spacca in mille pezzi.
0: E adesso dov'è?
1: In pattumiera.
0: Buttata. Invece, dovresti fare come fanno i giapponesi.
1: Lo so, ma lì non era proprio possibile.
0: Le linee di rottura vanno unite con la lacca urushi.
1: Sì.
0: Sono lasciate visibili apposta ed evidenziate con polvere d'oro.
1: No, ma lì non era proprio possibile.
0: È un'arte che non è solo un concetto artistico, ma ha delle profondissime radici anche nella filosofia zen. E a proposito di quest'arte che si chiama Kintsugi, c'è il nuovo singolo di Elisa e il titolo è proprio

0: carina,
1: molto carina.
0: È brava Elisa, non c'è niente da dire, è proprio brava.
1: E carina Anna che ci ha scritto al nostro numero di WhatsApp 335-787-1910 e ci dice: sono troppo felice di sentirvi, siete una coppia meravigliosa, un bacio anche ai vostri pelosetti. Grazie Anna, grazie di cuore.
0: C'è anche un messaggio di Paolo,
1: dimmi
0: che non so da dove abbia scritto. Grazie Paolo, perché ci stai ascoltando anche tu, che ci dice
1: sì.
0: quando una lampada si rompe,
1: sì,
0: va buttata.
1: Infatti l'ho fatto così.
0: Quindi tutto quello che abbiamo detto della filosofia zen,
1: no,
0: gli frega niente.
1: Paolo, caro Paolo, ho provato a ripararla, ho preso lo stucco, ho preso la colla, niente da fare, non c'era verso, no, non si poteva neanche fare quella riparazione con l'oro, no, proprio ho dovuto buttarla.
0: Vabbè. Niente. Senti, bartender.
1: Sì,
0: dimmi. Barwoman.
1: Dimmi. Che c'è?
0: Cosa fai adesso? È ora di bere.
1: Ma certo,
0: offriamo un aperitivo a chi ci ascolta in questa fase della giornata. Cin cin, salute.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Come trovare la felicità? Smettila di cercarla e la felicità accade. Non è all'esterno, ma è dentro di te. Johnny Mariotto.
4: E adesso una canzone del passato, Riccardo Fogli con Malinconia e poi Lucio Dalla con Tu non mi basti mai.

0: abitudine di occuparci della canzone che arrivava dal passato col Viaggio nel Tempo.
1: Sì.
0: Riccardo Fogli voleva dire 1981, era Malinconia la canzone.
1: E Lucio poi, Dalla, Tu non mi basti mai, 1996.
0: Un Lucio Dalla meraviglioso.
1: Meraviglioso.
0: Con questo testo che lui scrisse in modo veramente rapido, buttando giù gli appunti un attimo, mentre si trovava in chiesa. Nella Basilica di San Domenico a Bologna durante la messa.
1: Non lo sapevo.
0: Lucio Dalla amava visitare le chiese e in questo caso ha avuto proprio una sorta di ispirazione. Il risultato è questo successo del 96.
1: Veramente bellissimo, grande Lucio, grande.
0: E adesso?
1: E adesso?
0: E adesso chi sul divano, chi in automobile? In realtà siete tutti al bancone dell'open bar. C'è da fare un viaggio su una macchina con una canzone da alzare il volume proprio alto alto alto e da cantare a squarciagola. C'è Giusy Ferreri.

0: Susy Ferreri, non ti scordar di me.
1: Sì, è una canzone che va cantata rigorosamente stonando, ma con orgoglio però.
0: Sì, è vero. Ma in macchina quando si canta, ragazzi.
1: Ma no, ma poi questa
0: facciamo
1: canzone,
0: delle figuracce.
1: Ma questa canzone l'abbiamo sentita talmente tante volte.
0: Sì, no, ma figurati. Adesso mi stavo
1: immedesimando
0: in qualcuno che sta guidando, me per esempio.
1: E che ha Radio L'Atelier in sottofondo.
0: Ecco,
1: no?
0: Cominci a cantare se hai tutti i finestrini su... È ridicolo, perché la gente di fianco ti vede e fai dei versi terribili e stai cantando, però sembri un po' pazzo, è vero?
1: Sì.
0: Oppure ci sono quelli che tengono il volume talmente alto che riesce, che il volume e la canzone esce dalla carrozzeria e vibra tutto, e dice: ma come fanno a sentire così alto? Vabbè, domande strane che mi vengono. Ho letto una notizia sul Corriere della Sera che mi ha lasciato di stucco. A Torino un amministratore 46enne avrebbe svuotato i conti correnti di 16 condomini, che amministrava
1: ovviamente.
0: Acquistando auto, moto e persino una barca, pensa. Sta indagando la Procura di Torino con le accuse di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Poi, così, tanto per dire, no? Oltre all'amministratore, un 46enne torinese, ovviamente abbiamo detto, sono indagati anche il fratello commercialista, la cognata e l'ex fidanzata. Cioè, non ho parole. Cioè,
1: amministravano.
0: Ma mi chiedo, ma come fai a fare delle cose del genere?
1: Ma anche perché poi lo sai che viene fuori cosa.
0: Prima o poi viene fuori, ok. Ma quando ti guardi allo specchio non ti fai un po' schifo? Io mi farei proprio schifo.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Nelle prossime ore peggioramento del quadro meteorologico dal nord-ovest verso il nord-est della Toscana. Poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani tempo ancora molto instabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni frequenti. Possibili anche su Toscana, Umbria e Marche. In giornata instabilità in aumento anche sul resto del centro, con fenomeni irregolari, in genere asciutto e soleggiato al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Spot. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo! Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Markup, Refrigiware ed Henry Cottons. E scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
14: Radio Partner, Love FM.
15: Finale.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta,
4: A Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: nessuno.
1: Olli con Angelina Mango qui su Radio Latte Miele con Dania e con Guido in questo mercoledì pomeriggio di rientro, perché la giornata lavorativa
2: sta concludendo, non per tutti, ma per molti.
1: Sta giungendo al termine, poi si ritorna a casa, si ritorna in famiglia. Hai visto la notizia dell'Istat di oggi?
2: Sì,
1: a proposito
2: sì.
1: di famiglie,
2: purtroppo
1: è uscita una cosa abbastanza pesante, un po' inquietante,
2: perché circa il 15% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Purtroppo è così. L'indagine Istat sulla sicurezza delle donne dai 16 ai 75 anni, condotta tra marzo 2025 e gennaio 2026, ha permesso di stimare alcune componenti della violenza subita prima dei 16 anni. Molto molto triste questa cosa. Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa età, oltre 240.000 donne, dichiarano di aver subito una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Violenze, peraltro, che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Beh, direi che questa è una notizia veramente, veramente agghiacciante.

Era Alessandra Amoroso sul ciglio senza far rumore. Io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 335-787-1910. Se volete mandate i vostri saluti, noi li aspettiamo con molta gioia.

19:01. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: te.
1: Dania e Guido, Radio Latte e Miele, a casa mia, ma non è a casa mia in questo caso, ma è open bar. E abbiamo ascoltato Ligabue con Qualcosa per te.
2: Sì, che ieri sera era ospite del concerto di Emma.
1: All'Ippodromo, qui a Milano.
2: Qui a Milano.
1: Sì, sì,
2: perché
1: sì.
2: Ligabue sta facendo il suo tour. Vi ricordo che sarà a Verona il 22 di settembre, a Padova il 25, a Bergamo il 27, a Genova il 29 e poi questo tour prosegue con altre tappe che sono Livorno, Pesaro, Firenze, Pina, per chiudere il 24 ottobre a Milano.
1: Perfetto, ricordiamoci
2: allora. Se siete appassionati della musica di Ligabue, direi che è una possibilità, una chance da non perdere. C'è l'informazione? Sì, la linea va alla redazione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Infinito Palasport 2026. Il nuovo tour di RAF arriva il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 17 al Palazzo dello Sport di Roma. Uno show intenso e travolgente per un viaggio musicale tra tutti i suoi più grandi successi. RAF, in concerto a Milano il 12 ottobre all'Unipol Forum e il 17 a Roma al Palazzo dello Sport. Info e biglietti su friendsandpartners.it e ticketone.it.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, poi ribadito alla Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
8: L'economia.
7: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA, in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. È tutto per ora, più tardi.
9: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinea, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinea.com.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. volante, prima che finisca l'estate. Fai spazio alle occasioni.
0: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
14: Quando l'amore cerca la

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Siete con Radio Latte Miele e questo è Open Bar, un bar aperto. Ci sono tantissimi locali della movida milanese.
1: Oh, tantissimi.
0: Tu sai che sono a quest'ora. Poi sì. Proprio brulicano, è vero?
1: Sì, è vero.
0: Bisogna scegliere il più adatto, quello più vicino ai tuoi gusti, no? Ci sono quelli più eleganti, più
1: quelli
0: raffinati.
1: Quelli un pochino più alla buona.
0: Sì, ci sono quelli dove i dettagli sono curatissimi, dei vini particolari, e quelli più spartani, che è un po' come sentirsi a casa.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, è vero.
0: Noi
1: è vero.
0: Oggi abbiamo aperto un open bar sul rooftop del nostro appartamento.
1: Mamma mia, come
0: che sarebbe sul tetto.
1: Il tetto, esatto. Sul tetto, rooftop.
0: E stiamo offrendo da bere virtualmente, che sia chiaro.
1: Sì, virtualmente. Purtroppo virtualmente.
0: Beh, no, anche perché ci sono tante persone che ci ascoltano in auto, quindi.
1: Ma sì, no, non si può bere.
0: Non si può.
1: Vietato.
0: Vabbè, il prossimo brano comunque lo dedichiamo a chi ha già il weekend in testa, anche se siamo solo a metà settimana. Si chiama Los Angeles, Giuse Delizia.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Molto bella, secondo me, l'interpretazione di Los Angeles, Giuse Delizia, qui su Radio Latte Miele, un personaggio tra i giovani che, beh, insomma, va tenuto assolutamente d'occhio.
2: Sotto
1: perché,
2: controllo.
1: Perché, no, ma no, va tenuto d'occhio
2: scherzo,
1: perché è bravo.
2: Perché
1: è
2: bravo, ma scherzo.
1: Senti, so che ti hanno invitato ufficialmente
2: sì.
1: A Lucca Comics.
2: A Lucca Comics, sono molto molto contenta.
1: Perché quest'anno si festeggiano i 40 anni
2: dei Cavalieri dello Zodiaco.
1: E erano cartoni animati.
2: Un cartone animato, oramai storico, e io do la voce a Lady Isabel e quindi sono stata invitata insieme ai miei colleghi per festeggiare questi 40 anni e devo dire la verità, sono veramente emozionata.
1: Quando sarà?
2: Probabilmente il 28 di ottobre.
1: Ah vabbè, c'è ancora tempo.
2: Sì sì, e se riuscirò a fare qualche intervista, qualche
1: poi la
2: riportiamo, perché Lucca Comics in realtà è un evento mondiale e non si svolge in una fiera, in un posto chiuso, ma è proprio tutta la città,
1: certo,
2: che ospita i cosplayer. Sapete cosa sono i cosplayer? Sono quei ragazzi, quelle persone che si travestono con
1: personaggi
2: dei cartoni, con i vestiti dei personaggi, ma i vestiti li devono fare loro, cioè quindi non devi comprarlo e devi proprio confezionartelo. Anche magari le parrucche, se riesci a fartele, se no vabbè, la parrucca diciamo che può andare, puoi anche comprarla. Io in effetti, siccome Lady Isabel ha i capelli viola, ho comprato una parrucca viola. E sì, con i capelli lunghi come lei.
1: Io ho paura.
2: Sembrerò una strega più che Lady Isabel.
1: Comunque,
2: io ho doppiato ovviamente Lady Isabel. Che uno dice, sono Lady Isabel, sì, ma non sono il cartone animato,
1: no,
2: sono la voce di Lady Isabel. E quindi va bene, dai, se tutto andrà come deve andare, vi porterò notizie fresche quando tornerò da Lucca.
1: Questo a ottobre.
2: A ottobre.
1: Mentre invece dal 25 al 27 di settembre il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno ospita la quinta edizione del Linus Festival del Fumetto, che è un appuntamento ideato da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi. Non è il primo anno che si tiene, ma è il primo anno che Radio Latte e Miele è media partner dell'evento. Quindi se siete da quelle parti, direi che è un appuntamento da non perdere. Tu hai preso la parrucca.
2: Io
1: voglio una coperta.
2: La coperta di Linus.
3: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. E te. Quasi una negazione.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.
2: Qui con Latte e Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
15: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
16: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
17: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
18: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
17: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
18: Allora non è solo arredamento.
17: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
19: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: La vita ti dà le persone che meriti, a volte ti dà anche quelle che non meriti, ma solo per farti capire quale sia la differenza. Liana Masi.
2: E adesso viaggio nel tempo, andiamo nel 78, un classico della musica italiana, il 56 di De Gregori.

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Anna Oxa, quando nasce un amore.
1: Sì, sì,
0: che voce particolare che ha Anna, è vero?
1: Su Radio Latte Miele c'è questa abitudine di fare il viaggio nel tempo. E anche in quest'ora non ci siamo, beh, non siamo mica da meno.
0: No,
1: questo open bar è ricco come gli altri.
0: Certo, assolutamente.
1: Abbiamo sentito De Gregori prima,

0: poi Anna Oxa, che ha in effetti aveva e ha ancora un tono di voce decisamente particolare.
1: E abbiamo fatto un bel salto nel tempo, perché De Gregori 78, sì, e Anna Oxa 88, quindi sì, 10 anni dopo.
0: Adesso andiamo nel 95, così chiudiamo il trentennio, vero?
1: Sì, esatto.
0: Con un personaggio che abbiamo avuto ospite proprio domenica mattina,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: che è un grandissimo della musica italiana. Sarà venerdì prossimo al Mind Live Theater per il suo tour Quando Sarò Grande.
1: Qui a Milano, eh?
0: Sì, sì, qui a Milano, con la sua big band, gli archi del quartetto Flegreo, e anche una soprano che si chiama Maria Chiara Chizzoni. Di chi sto parlando?
1: Di Edoardo Bennato, Afferrare una stella.

0: una ballad molto delicata per Edoardo Bennato, 1995, era a Ferrara una stella qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido.
1: Eccola,
0: ci stiamo avvicinando
1: all'ora del manicaretto.
0: Sì, all'ora dei manicaretti, perché l'orario di cena è sacro.
1: Per i nostri ascoltatori della domenica,
0: sì.
1: E loro sono abituati a questa cosa, perché il signor Monti ha questa fissa del manicaretto.
0: Bisogna prepararle le cose.
1: Certamente.
0: Se invece siete dalle parti di Napoli, a Napoli in particolare proprio, o lì intorno, sapete che c'è l'appuntamento con la 38esima America's Cup, che si svolgerà nel mare davanti a via Caracciolo, che è questa via importantissima,
1: importantissima di Napoli,
0: dal 24 al 27 settembre. Perché vi parlo di questo? Perché c'è il Race Village ufficiale proprio lungo il lungomare Caracciolo, con ingresso gratuito, dove si possono acquistare gadget, vedere le gare, vedere le ma c'è anche un'offerta gastronomica nella food court, con stand, con il merchandising e con tanti manicaretti. Io ve l'ho detto, 24-27 settembre a Napoli.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima.

0: l'emozione per sempre, Eros Ramazzotti, momenti belli che restano così impressi nella mente. Ormai sono ripartite quasi dappertutto le scuole.
1: Certo.
0: Io ricordo, adesso i bambini vanno a scuola col trolley.
1: Sì, è vero.
0: Io ricordo che avevamo lo zaino, pesavano
1: la cartella.
0: Pesavano
1: la cartella.
0: La cartella.
1: Sulle spalle.
0: Sulle spalle, con il pelo di cavallino.
1: Sì, bravo, che adesso mi farebbe orrore.
0: Esattamente.
1: Ma all'epoca,
0: esattamente.
1: Sì, è vero, ce l'avevo marroncina col... Sì, vabbè, purtroppo.
0: Sono i ricordi di un periodo che ovviamente è passato e non c'è più.
1: Sì, non c'è più.
0: E qui a Radio Latte Miele ogni tanto ci piace... Amiamo, ci piace, siamo goduti, desiderosi di tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: E c'è da dire che a quei tempi lì però c'era un grande rispetto per gli insegnanti,
1: Direi proprio
0: sia
1: di sì.
0: Da parte degli studenti sia
1: da parte dei genitori.
0: Ecco. Le cose sono un po' cambiate.
1: Leggermente cambiate, in peggio ovviamente. Beh, pensate che in Australia hanno inventato questo robot Fletch che con l'intelligenza artificiale allena gli insegnanti a gestire le aggressioni dei genitori degli studenti. Cioè praticamente una sessione di addestramento dura 4-5 minuti dove l'atteggiamento del robot può diventare sempre più aggressivo per fare mettere in pratica ai docenti gli insegnamenti di de-escalation verbale appresi, cioè praticamente il robot ti insegna a tenere calmi i genitori e a stare calmo tu, quindi non innescare una bomba
0: che
1: possa portare
0: ti aiuta.
1: Cioè, ti aiuta, ti insegna diciamo a gestire,
0: perché gli insegnanti sono stati educati prima,
1: esatto,
0: quindi non bisognerebbe educare però i genitori più
1: direi di sì, perché a questo punto guai, ma ragazzi, io mi ricordo, cioè ma guai, se l'insegnante mi diceva qualcosa e mi redarguiva, cioè arrivavo a casa e le batoste le prendevo io, non l'insegnante. Cioè, ma dove siamo arrivati?

0: 19:58.
1: Barman, barwoman, bartender.
2: Basta, si tira giù la Claire, mi spiace, sì, basta, chiudiamo. Finito, chiuso, chiuso.
1: Anche
2: chiuso.
1: Perché il drink della staffa l'abbiamo già fatto, l'ultima canzone della puntata se n'è andata e adesso vi lasciamo in ottima compagnia, però per proseguire la serata perché c'è Anna Patti. Ciao,
2: ciao
1: Anna.
2: Ciao Anna, ciao.
3: Ciao, che bello sentirvi, sono molto felice di avere questa
2: altrettanto,
3: occasione.
2: Mm. Altrettanto, non ci sentiamo da Sanremo.
3: Eh sì, stavamo dicendo questo fuori onda, sì, che esatto. Volta è stato Sanremo, è passato un po'.
2: È passato un po', ma vedi, siamo ancora qua, siamo qua e adesso noi chiudiamo il nostro open bar e lasciamo il centro della musica a te.
3: Bene, sono molto felice, grazie ragazzi e che dire, con voi alla prossima. Spero che
2: grazie, bene, allora, grazie
1: ciao
2: Anna.
1: Da Dani e Guido.
2: Ciao, buona ciao. Serata, ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 17 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente arrivano risposte, sblocchi. Buone novità entro domani, in amore presto dovrai esporti. Il Toro fa grandi scelte in questo periodo, ma vanno gestite con attenzione. Insomma, chi vuole compiere un grande passo non deve agire per vendetta, per rabbia o per fare arrabbiare qualcuno, magari un ex. Lavoro ancora faticoso. Gemelli, fermati e rifletti prima di agire, evita di fare troppe cose insieme e cura di più il tuo benessere psicofisico. Cancro, questo è un periodo di rivincita, quante volte l'ho detto, in particolare perché ha cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi. Attenzione però in famiglia e in casa, soprattutto se ci sono dei figli, i genitori sembrano un po' preoccupati. Leone, ottime 48 ore con recupero di energia e risultati positivi. Hai tanto da recuperare soprattutto a livello psicofisico perché ti sei esposto tanto tra luglio e agosto. Voglia di novità in amore e nel lavoro. Nel lavoro sarai presto accontentato, in amore bisogna capire con chi hai a che fare, troppi alti e bassi. Vergine, non tornare sui problemi del passato, cerca conforto nelle persone che ami e guarda avanti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno privo di emozioni, è troppo logico, legato alla mente. Non è così, spesso si difende, ha paura di rimanere ferito o ferita. Stelle importanti proprio per chiarire le cose che non vanno. Bilancia, idee, soluzioni positive, ideali da portare avanti, perché non ci dimentichiamo che la Bilancia è un segno d'aria e quindi crede nelle cose che fa. Devi essere più deciso e dire chiaramente ciò che non funziona. Scorpione, periodo molto interessante. Innanzitutto potrebbero arrivare delle buone risposte se ultimamente hai avuto dei problemi personali, di lavoro, qualche mancanza a livello economico. Vi ricordate il transito di Giove dissonante che da luglio sta tenendo i nati Scorpione con il fiato in sospeso? Ecco, possibili buone opportunità sul lavoro, studio, esami, soldi che avranno compimento tra ottobre e novembre. L'amore ti chiama, Venere nel tuo spazio zodiacale. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri e nuovi amori. E poi l'avventura ti piace. Sarebbe bello in questo periodo se riuscissi ad organizzare un viaggio, qualcosa di divertente accanto alle persone che ami di più. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa di quel mercurio storto che dice probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi se devi amministrare soldi, se sei a capo di un'azienda o comunque hai delle responsabilità, è un peso doppio, anche Saturno dice di non fare il passo più lungo della gamba. Intanto pensiamo all'amore, perché c'è più tempo per stare accanto ad una persona. Anticipo che il weekend sarà favorevole in questo senso. Acquario, torna energia, ma non posso dimenticare che le ultime settimane vessate da Giove, Venere, sono state un po' pesanti, quindi restano aperte questioni economiche, probabilmente hai fatto un acquisto incauto, magari sei arrabbiato con qualcuno che non ti dà quello che vorresti. Potresti aver bisogno di stare un po' da solo, soprattutto in queste ore. Pesci, tante cose da gestire, ma il periodo è molto positivo. Non fermarti. Amore e futuro sono favoriti. Addirittura chi ha una storia ufficiosa da tempo potrebbe pensare di legalizzarla. Weekend ideale per ritrovare serenità. Vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia e noi tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Spot. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
9: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, il disco latte e miele di questa settimana, e noi siamo pronti a cominciare con Al centro della musica.
2: Al centro della musica. Al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti e buon mercoledì da parte di Anna Patti, ben ritrovati, pronti per le nostre due ore insieme in questo mercoledì, in questo 16 settembre. Ci sono come sempre tutti gli elementi che caratterizzano i nostri appuntamenti qui al centro della musica. Tra poco ci sarà un viaggio da fare che ci riporterà negli anni 70, scopriremo alcuni dei classici degli anni 70 di quel periodo, ma come sempre si parte dalla nostra citazione.
4: Settembre, silenzio. Silenziosa trema l'estate, declinando alla sua fine. Hermann Hesse.

0: tocca di Rizio come il mare a settembre per cominciare questa nostra puntata di Al Centro della Musica. E Luca di Rizio, che viene da una località di mare, usa ovviamente il mare un po' come specchio dell'animo umano, come cornice per i sentimenti più profondi, e in questa canzone ci dice proprio che l'estate sta scivolando via e quindi lui ricorda un amore bello, travolgente, caldo, quello appunto dei mesi estivi appena trascorsi, in un settembre che invece è già grigio e malinconico. E insomma, chi soffre la fine dell'estate esattamente come la fine dell'amore trova settembre così un po' difficoltoso. C'è tanta malinconia in questa canzone che ci sembrava proprio perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di Herman Hesse, che dice proprio questo: settembre, silenziosa, trema l'estate declinando alla sua fine.
1: Bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza.
2: Al Centro della Musica.
3: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla fuori.
5: Primo viaggio di questa sera qui al centro della musica che ci riporta negli anni 70, un decennio molto particolare per la musica italiana, ma un decennio in cui la musica sapeva e poteva anche essere leggera. Si comincia con i Santo California.

Canto California con Tornerò qui su Radio Latte e Miele, che ci porta nel 1974, ci riporta proprio negli anni 70, decennio difficile per la storia dell'Italia, ma decennio difficile e complicato anche per la musica, che possiamo in certo senso dividere in due grandi filoni fondamentali: quello della musica politica, della musica impegnata, e quello cosiddetto della leggerezza, del disimpegno, rappresentato molto bene proprio da questa band che si inseriva in questa categoria e che soprattutto si rivolgeva al grande pubblico che voleva trovare in quel momento leggerezza, rifugio dai problemi di quel tempo, anche romanticismo. E questo gruppo tra l'altro raggiunse proprio l'apice della popolarità nel 74 con questo brano, che tra l'altro era stato lanciato dalla trasmissione televisiva alle 7 della sera condotta da Christian De Sica, perché era la sigla di quella trasmissione. E diciamo, pur essendo un brano non politico, però parlava di un tema sociale molto forte nell'Italia di quegli anni, cioè la nostalgia di chi era costretto a partire, a lasciare la propria città per trovare lavoro, per insomma trovare una speranza migliore in un altro posto. Questa canzone, in testa alle classifiche in Italia, divenne anche un grande successo nel mondo, ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, è stata tradotta in Germania, in Francia, anche in Sud America. E la caratteristica di questa band era questo uso di armonie vocali piuttosto pulite, di sfumature in falsetto, spesso cantavano in falsetto, anche questa era una caratteristica proprio del pop romantico del decennio. Ma in questo periodo c'è anche un altro cantautore che insomma rientrava un po' in quel filone della musica leggera, se così vogliamo chiamarla, italiana, ma con questo pezzo nel 1975 ha un po' scardinato il sistema. Stiamo parlando di Claudio Baglioni con Poster.

0: panchina fredda del metrò.
1: Claudio Baglioni con Poster dal 1975. Dicevamo che anche Claudio Baglioni si inseriva in quella, diciamo, filone della musica degli anni 70 intesa come leggera. Claudio Baglioni era stato criticato tantissimo proprio negli anni 70, soprattutto da coloro che volevano il cantautore impegnato, perché lui, insomma, veniva considerato un po' melenso, estremamente romantico, e soprattutto perché non si occupava di temi politici. Però con questa canzone, dicevo io, segna proprio una svolta cruciale anche nel suo percorso, nella carriera dello stesso Claudio Baglioni, perché se è vero che cantava di grandi amori, di fatto lo aveva già fatto con le canzoni precedenti, con E tu, con Questo piccolo grande amore, questa canzone in realtà diventa un messaggio molto molto diverso. Diciamo che potremmo dire che con Poster Claudio Baglioni aveva fatto quello che un po' il cinema italiano aveva fatto con il neorealismo, perché immaginate questa canzone, che tra l'altro è estremamente cinematografica, che parla di solitudine esistenziale dell'uomo comune degli anni 70, ambientata dentro una stazione con il protagonista che aspetta seduto sopra la panchina. Ci sono immagini anche, no, di un'umanità piuttosto marginale, piuttosto stanca, le donne con i sacchetti della spesa, i ragazzi, e questo Poster che lo fa pensare ad una vita migliore, a questo suo sogno di fuggire via, ma in realtà è solo un sogno. Quindi racconta davvero la società della sua epoca in questa canzone, di modo molto molto preciso e sicuramente dirompente. Un altro che ha cambiato le regole in quel periodo, e lui sì, era rivoluzionario, non nel modo in cui intendevano ovviamente in quel periodo, negli anni 70, la rivoluzione, ma lui l'ha fatto davvero, avete già capito, e si tratta di Renato Zero, Mi vendo.

0: Lato Zero con Vivendo dal 1977. Siamo in un momento, diciamo, difficilissimo per l'Italia, in piena epoca degli anni di piombo, e in questo clima di estrema austerità, di estrema cupezza, nasce, si presenta questo personaggio qui, un alieno decisamente, anche per il panorama musicale italiano, che presenta il suo album Zero Fobia, trainato proprio da questo singolo Mi Vendo, che in effetti ha un impatto che è rivoluzionario. Pensate che in quel periodo i cantautori impegnati si presentavano sul palco col maglione e jeans, e lui si presentava tutto truccato con le piume, le pagliette, inscenava un vero e proprio spettacolo, quindi non era solo la canzone ma era anche tutto il resto. E questo messaggio, questa canzone, con un messaggio veramente fortissimo, una critica fortissima al consumismo, cioè in un mondo in cui si può vendere praticamente tutto, ormai tutto a un prezzo, allora decido io se il mio corpo è in vendita e io mi vendo, ma alle mie condizioni, che è un messaggio fortissimo ovviamente. E poi Renato Zero parlava al suo di pubblico, i famosi sorcini, e riusciva a fare quello che nessun cantautore impegnato era in grado di fare in quel momento, cioè aggregare proprio gli ultimi, quelli che stavano alla periferia, quindi i suoi ragazzi, i suoi sorcini erano appunto gli alieni come lui, i cosiddetti emarginati, quelli che venivano considerati in qualche modo diversi. Tra poco il nostro viaggio negli anni 70 si conclude e torniamo al punto dal quale eravamo partiti con i Collage.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
9: Radio Partner, Love FM.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

collage con Tu mi rubi l'anima. Siamo sempre in quel 1977 e siamo ritornati, come dicevo prima, anche al punto dal quale eravamo partiti con i Santo California, perché anche loro rappresentano proprio quella musica che intercetta il grande pubblico, che ha bisogno di romanticismo, che ha voglia di evasione. E anche questo è un grandissimo successo, era arrivato secondo al Festival di Sanremo nel 77, Tu mi rubi l'anima, e ha delle caratteristiche che possiamo appunto rivedere nel gruppo che abbiamo ascoltato all'inizio del nostro viaggio, ma che ci fanno pensare anche un po' ai Cugini di Campagna, no? Quindi queste architetture vocali molto molto particolari, questi falsetti, questo inciso esplosivo cantato proprio su tonalità altissime, e questa drammaticità interpretativa che era proprio fondamentale per trasmettere il senso di questa possessione amorosa descritta nel testo. Però c'è un barlume anche all'interno di questo testo, in cui si parla d'amore ovviamente, di modernità, perché in questo caso si racconta proprio la vulnerabilità, la sottomissione emotiva del maschio italiano negli anni 70 di fronte ad una figura femminile che sta cambiando, che sta diventando più sfuggente, decisamente più autonoma e anche più complessa da capire e da gestire. Quindi sotto sotto c'era un messaggio anche in queste canzoni che venivano considerate totalmente leggere. Siamo entrati in un mondo davvero, quello degli anni 70, questa sera. Adesso il nostro viaggio si è appena concluso e noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. C'è Camilla Magli con Menta.

What you say? Rocco Ante e Noemi con Umà, che ci hanno riportati all'estate dell'anno scorso, all'estate 2025, con questa canzone. Quasi la fine della prima ora di Al Centro della Musica.

0: musica. 20 e 59
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con Fabri Fibra Antidroga ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Rieccoci qui ancora, buonasera e ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Abbiamo aperto questa nostra seconda ora con Emma, che ieri ha recuperato la data che era stata annullata proprio a San Siro qui a Milano. Ho visto un sacco di ospiti, c'era anche Fabri Fibra, c'era Ligabue, insomma grandi performance da parte di Emma. La nostra seconda ora insieme con tante cose sempre piuttosto ricca. Tra poco torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana, La Luna e il Signor Hyde di Gino Paoli. Abbiamo un viaggio tematico da fare come sempre insieme a voi e poi abbiamo tutte le nostre novità. Rimanete con noi.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
14: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
15: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'ultimo singolo di Arnia si intitola Dedica, qui su Radio Latte Miele. Torniamo sull'album che ci sta accompagnando questa settimana e che stiamo riscoprendo e riascoltando insieme a voi, La Luna e il Signor Hyde di Gino Paoli. Parliamo un po' di musica. Allora, intanto vi dico che tutte le canzoni, quindi tutti i testi e tutta la musica di questo album sono interamente scritti da Gino Paoli. E a livello di arrangiamenti, diciamo che è tutto molto molto caldo, soprattutto perché c'è in primo piano l'uso degli strumenti acustici e anche e soprattutto questa grande capacità interpretativa e la stessa voce di Gino Paoli, che creano un'atmosfera intima, quasi confidenziale con l'ascoltatore. E come dicevamo, c'è anche un notevole uso dei violini, degli archi, che rendono il suono molto molto raffinato. E già ieri sera dicevamo che nell'album ci sono alcuni dei temi che Gino Paoli ama particolarmente, e noi stasera vogliamo farvi ascoltare proprio la canzone che dà il titolo all'album, che è una canzone molto introspettiva, in cui la luna, che è un po' il pianeta guida in questo intero album per Gino Paoli, è fortemente protagonista. Ascoltiamo la canzone e poi ne parliamo insieme. Gino Paoli, La Luna e il Signor Hyde.

Gino Paoli, La Luna e il Signor Hyde, il pezzo che dà il titolo proprio all'album che stiamo ripercorrendo con voi in queste sere qui al Centro della Musica. Pezzo che ha questa atmosfera notturna, sospesa, in cui tornano appunto sempre temi che affascinano Gino Paoli. Intanto usa la metafora di Jekyll e Hyde proprio per descrivere la dualità dell'essere umano, diviso da una parte visibile a tutti e da una parte nascosta, esattamente come la Luna, che mostra sempre e solo una sola faccia, mentre l'altra metà resta un po' celata nel buio, così come l'uomo che nasconde le sue ombre, i suoi desideri inconfessabili. E questa canzone dà l'idea proprio di una sorta di veglia perenne dell'anima, dove la parte più oscura, la parte più irrazionale, rimane lì sopita e rimane lì quasi, no, inerte, senza sogni, mentre l'altra parte invece si rivolge alla luna con le sue aspirazioni più grandi. Molto molto particolare davvero questo pezzo, che poi è il pezzo che aveva scelto per dare il titolo proprio a quell'album, Gino Paoli. Domani sera avremo modo di tornarci e di ascoltare ancora una canzone da questo album, l'ultima canzone che possiamo ascoltare. E invece adesso torniamo al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Paola Turci. Tra l'altro proprio il 2 di ottobre uscirà il suo prossimo album, il suo nuovo album, E va bene così si intitola l'album. Invece il pezzo, tra i pezzi che anticipano l'uscita di questo album, c'è proprio questo. E va bene così, Paola Turci. Frasi che

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: Se cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Il secondo e ultimo viaggio qui al centro della musica in questo mercoledì sera, a guidarci è una bellissima parola, la parola è paradiso, e allora cominciamo subito con Antonello Venditti e il suo grande successo, Benvenuti in Paradiso.

0: Benvenuti in Paradiso, canzone che dava il titolo anche al suo album del 1992, che era stato un grande successo per lui. Canzone molto romantica, molto passionale questa, in cui si parla appunto di coppia, di un grande amore, di questo momento di condivisione, di protezione reciproca che isola la coppia da tutte le difficoltà, da tutte le amarezze del quotidiano. A un certo punto nella canzone dice: se questa vita morde, tu mordila di più. E quindi, insomma, il paradiso rappresenta sì un luogo ben preciso che permette a questa coppia di distaccarsi dal resto del mondo. Il mondo è fuori e loro due sono lì, e su quel divano di cui si parla nella canzone c'è proprio il loro paradiso insieme. La prossima canzone, come sempre, ha come protagonista questa parola, ma il paradiso che ci racconta Gianluca Grignani è un po' diverso. Sentiamo.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Luca Grignani con Destinazione Paradiso, questo suo grande successo del 1995. Come dicevamo, qui il paradiso è sì un luogo, è più che altro la tappa di un viaggio metaforico, e sembra quasi una fiaba un po' triste quella che ci racconta Gianluca Grignani, in cui il protagonista, questo giovane ventenne, saluta tutti e salta su una locomotiva diretta verso l'ignoto. Molti in questa canzone ci hanno visto il tema del suicidio, ma tante volte Gianluca Grignani ha smentito questa cosa, e non troppo tempo fa in un'intervista ha raccontato che Destinazione Paradiso gli era venuta in mente, l'ispirazione era nata da Stairway to Heaven. Lui dice: all'epoca non avevo una grande conoscenza dell'inglese, ero giovane, quella canzone dei Led Zeppelin mi aveva particolarmente colpito, e dice: forse era stato un bene che io non conoscessi così tanto l'inglese, perché non avendone capito appieno il testo ho potuto lavorare di fantasia. E la mia Destinazione Paradiso è proprio una mia visione di libertà, è la mia scala per il paradiso, questo aveva detto appunto Gianluca Grignani. Il nostro viaggio verso il paradiso continua e arriva un'altra bellissima storia d'amore. In questo caso il paradiso è addirittura personificato e descritto molto bene da Ermal Meta in questa canzone, Ragazza Paradiso.

0: Carmel Meta con Ragazza Paradiso, e come vi dicevo una bellissima storia d'amore in cui addirittura il paradiso viene personificato, perché lei rappresenta questo tutto, lei viene descritta nei minimi particolari, ma soprattutto è colei che ha permesso a lui di amarsi con tutti i suoi difetti, colei che non ha fatto mai promesse ma le ha rispettate tutte, e se nei suoi occhi c'è il cielo, nelle sue braccia c'è questo spazio perfetto in cui restare per sempre. E poi c'è il riferimento a Beatrice, la Beatrice di Dante, a cui lei non ha niente da invidiare, perché Beatrice dice: non può insegnarti nulla. Più dichiarazione d'amore di così credo che sia impossibile. Tra poco il nostro viaggio dedicato al paradiso si conclude con Aiello.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Aiello con Paradiso, e anche qui si racconta di una storia d'amore, ma di un momento preciso, il momento in cui una storia d'amore inizia, la fase dell'innamoramento, che è quello in cui si conosce l'altro, in cui si ha tanta voglia di lasciarsi andare, a volte anche un po' di paura di lasciarsi andare. Però poi, al di là del tempo, al di là del finale, in ogni storia che nasce, che muore, ci si ricorda sempre di quei momenti lì in cui ci si sente in paradiso. E questo ci ha raccontato Aiello, e con questa canzone abbiamo concluso il nostro viaggio dedicato al paradiso, e come sempre dopo un viaggio siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. E qui su Radio Latte e Miele c'è Primogenito, Scusa Caterina.

Tiziano Ferro con il mestiere della vita, questo Radio Latte e Miele. Noi siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica e tra poco chiudiamo, affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica in questo mercoledì 16 settembre. Grazie per essere stati con noi e rimanete qui. Dopo di noi, come sempre, c'è Rewind a tenervi compagnia. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani e chiudiamo con un album dei Mattia Bazar del 97. L'album si intitolava Benvenuti a Sosalito. Era l'ultimo con Laura Valente e Aldo Stellita. Il pezzo si intitola Il Grande Sogno. Buonanotte e a domani.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Spot. Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Richmond, Blauer, Peter A e scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
8: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
9: Radio Partner, Love FM.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele,
3: la tua musica italiana.
4: Latte e Miele, Ray Wind.
5: Dagli anni 60 ad oggi,
4: la musica che non si dimentica.

0: Mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ma nessun problema, Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: E l'estate non c'è più, e né tanto meno tu.
1: Da Bregea Monselice è arrivata una grande novità, il nuovo marchio MG. Tecnologia, design e tanta voglia di stupire. Dalla City Car ibrida al SUV full optional, fino alle elettriche di ultima generazione. E con condizioni d'acquisto imbattibili a partire da soli 14.000 euro. Vieni a scoprirle in via Lombardia Monselice. MG è arrivata e ti aspetta da Bregea.
2: Ciao, sono Luigi Sposato, presidente fondatore di Eurointerim, l'agenzia per il lavoro che mette al centro le persone. Abbiamo scelto di sostenere Equal Play, il progetto di Gruppo Polis che trasforma il calcio in un'occasione per parlare di rispetto e fare prevenzione nel contrasto alla violenza di genere. Valori, crescita umana, equità, dentro e fuori dal campo. Sei una società calcistica del Veneto? Vai su equalplay.it, aderisci gratuitamente e ricevi materiali per la tua squadra. We'll be right back.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 17 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente arrivano risposte, sblocchi, buone novità entro domani, in amore presto dovrai esporti. Il Toro fa grandi scelte in questo periodo, ma vanno gestite con attenzione. Insomma, chi vuole compiere un grande passo non deve agire per vendetta, per rabbia o per fare arrabbiare qualcuno, magari un ex. Lavoro ancora faticoso. Gemelli, fermati e rifletti prima di agire. Evita di fare troppe cose insieme e cura di più il tuo benessere psicofisico. Cancro, questo è un periodo di rivincita, quante volte l'ho detto, in particolare perché ha cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi. Attenzione però in famiglia e in casa, soprattutto se ci sono dei figli. I genitori sembrano un po' preoccupati. Leone, ottime 48 ore con recupero di energia e risultati positivi. Hai tanto da recuperare soprattutto a livello psicofisico perché ti sei esposto tanto tra luglio e agosto. Voglia di novità in amore e nel lavoro. Nel lavoro sarai presto accontentato, in amore bisogna capire con chi hai a che fare, troppi alti e bassi. Vergine, non tornare sui problemi del passato, cerca conforto nelle persone che ami e guarda avanti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno privo di emozioni, è troppo logico, legato alla mente. Non è così, spesso si difende, ha paura di rimanere ferito o ferita. Stelle importanti proprio per chiarire le cose che non vanno. Bilancia, idee, soluzioni positive, ideali da portare avanti, perché non ci dimentichiamo che la Bilancia è un segno d'aria e quindi crede nelle cose che fa. Devi essere più deciso e dire chiaramente ciò che non funziona. Scorpione, periodo molto interessante. Innanzitutto potrebbero arrivare delle buone risposte. Se ultimamente hai avuto dei problemi personali, di lavoro, qualche mancanza a livello economico, vi ricordate il transito di Giove dissonante che da luglio sta tenendo i nati Scorpione con il fiato in sospeso? Ecco, possibili buone opportunità sul lavoro, studio, esami, soldi che avranno compimento tra ottobre e novembre. L'amore ti chiama, Venere nel tuo spazio zodiacale. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri e nuovi amori. E poi l'avventura ti piace. Sarebbe bello in questo periodo se riuscissi ad organizzare un viaggio, qualcosa di divertente accanto alle persone che ami di più. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa di quel mercurio storto che dice probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi se devi amministrare soldi, se sei a capo di un'azienda o comunque hai delle responsabilità, è un peso doppio, anche Saturno dice di non fare il passo più lungo della gamba. Intanto pensiamo all'amore, perché c'è più tempo per stare accanto ad una persona. Anticipo che il weekend sarà favorevole in questo senso. Acquario, torna energia, ma non posso dimenticare che le ultime settimane vessate da Giove, Venere, sono state un po' pesanti, quindi restano aperte questioni economiche, probabilmente hai fatto un acquisto incauto, magari sei arrabbiato con qualcuno che non ti dà quello che vorresti. Potresti aver bisogno di stare un po' da solo, soprattutto in queste ore. Pesci, tante cose da gestire, ma il periodo è molto positivo. Non fermarti. Amore e futuro sono favoriti. Addirittura chi ha una storia ufficiosa da tempo potrebbe pensare di legalizzarla. Weekend ideale per ritrovare serenità. Vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.
3: Per la tua mania di vivere.

io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

0: Latte e Miele.
1: Piccola anima.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Re Wind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

Mezzanotte e due. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: E così, senza amore, di sti tempi sembra quasi un valore tornare a casa tardi, giornata piena.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 2012.
3: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanze.

0: 21:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: occhi blu.
1: Latte e miele. Latte e miele.
2: Dentro ai tuoi occhi. Radio Latte e miele.
1: La tua musica italiana.